quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

I saw Jesus come down, dressed like a soldier. One

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino dal lunedì al venerdì alle 19.
8: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
9: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente, perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore. Ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi, ecco, scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace. Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è

0: lo Spirito Santo che viene a noi.
1: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
0: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino III, e sono affreschi tratti dal Libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che ha da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi, ecco, Dio quindi che è con noi, il Dio con noi, che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente Lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato. Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie. La nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai Suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare. Torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i

suoi apostoli è pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace, Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Signore, mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura. È una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli. Ciò che accadde a Gerusalemme, ai 12 riuniti nel Cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo spirito che dona la gioia perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi. Che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa

che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo, non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace, cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore. Personale, il cuore di chi lo riceve ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati, perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati, inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi grazie siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi. Dio in noi, per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo.

Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza allo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano che porta con sé nel cammino della vita. Vieni, Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto

è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che consolando alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità, di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo, ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito. Un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato, ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi, ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo che, accarezzandoci, risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi, la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro? Ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

0: Buongiorno Prof.
1: Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. E oggi vorrei vorrei sfidarvi su un gioco famosissimo, ci abbiamo giocato tutti. E prima di farlo però vi voglio far leggere una bellissima poesia di Montale che introduce perfettamente il tema e ci fa cogliere però qualcosa di imprevisto. Giulio.
5: E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.
3: Allora? Ci stuzzica un po'? Ha studiato accuratamente il viaggio, che può essere il viaggio letteralmente preso come la vacanza, o la gita scolastica, o un viaggio di piacere, o Guido, bravissimo. O può essere anche la vita, il viaggio come la vita stessa. E qui Montale, a me piace perché stuzzica tantissimo, a voi no? Il fatto di aver apparentemente studiato tutto, non ne sa nulla, quindi quasi vuole avere tutto sotto controllo e si affida non ad un ordine razionale,

0: non si affida come Epicuro al caso, come condizione di libertà, ma si affida all'imprevisto. Ora io vorrei da voi che mi alzaste la mano, così per gioco chiaramente, su chi voi proiettate alla maturità, voi che avete fidanzati e fidanzate, voi che magari già pensate al mondo del lavoro, voi che, chi è d'accordo nell'affidare i prossimi 10 anni come famontale ad un imprevisto, come una speranza di stravolgimento totale? Alla vostra età mi avrebbe un pochettino, dai, dato un po' di brio di euforia. No, non giù niente. Perché?
1: Nella mia vita, nel mio percorso scolastico, tutto in questi ultimi anni, sto cercando di costruirmi un futuro. Già, tipo adesso sono già entrato all'università, sto già studiando per andare all'università, sto già facendo dei progetti per il futuro. Se c'è un imprevisto, altro mi arrabbio pure, perché scusa, tutta la fatica che sto facendo per arrivare al mio futuro, mi ci metti pure gli imprevisti.
0: Tutti così? Poi sentiamo immediatamente cosa hanno risposto i vostri compagni. Un altro che la pensa diversamente da Giulio, vi prego. Dai, Giulio, l'altro.
1: Se parliamo con delle persone, molte ci diranno che la loro vita ha preso una piega che li ha assolutamente soddisfatti con un
0: Non si sono
1: imprevisto.
0: arrabbiati.
1: Non si sono arrabbiati con un imprevisto ed hanno raggiunto addirittura meglio di quello che credevano in origine. Conosco tante persone che hanno fatto questo percorso.
0: Lo potevi dire con un maggiore convincimento emotivo, perché così sembrava in senso un po' pessimistico, però vediamo la clip dei vostri amici e compagni.
2: L'imprevisto è una cosa che sicuramente mette ansia al primo impatto perché è una cosa che non ti aspetti, quindi sicuramente non sai come affrontarla, però può essere anche un modo per aprirti altre porte e per migliorare quello che stai facendo.
3: Io sono dell'opinione che un imprevisto possa creare nella vita di una persona un momento di turbolenza, di crisi, di indecisione, ma sono anche convinto che per noi giovani, un imprevisto possa trasformarsi molto più facilmente in un'opportunità.
4: L'imprevisto è una grandissima opportunità che ci viene data quando noi meno ce l'aspettiamo. Sicuramente mette ansia.
5: L'imprevisto non è un'ansia, non è una cosa negativa. L'imprevisto è una cosa positivissima, anzi, l'imprevisto è un punto di forza. Per me lo è stato.
0: Allora, ragazzi, io vi volevo sfidare sull'imprevisto. E qualcuno, sono convinto, tra voi mi può fare l'elogio dell'imprevisto contro la tesi di Giulio, che ha programmato tutta la sua vita come montale senza saperne nulla, e per montale era la speranza, l'imprevisto per lui è l'imprevisto, rabbia. Cioè, mi volete dire che quando avete giocato a un famosissimo gioco da tavola e si poteva scegliere nelle caselle, Matilda, che si poteva scegliere?
6: Imprevisto e probabilità.
0: Imprevisto o probabilità? Ora è vero, tendenzialmente anch'io sceglievo un po' probabilità, perché l'imprevisto in quel gioco di solito non era molto carino, non era molto carino. Allora, escludendo per un'ora dalla lezione Giulio, qualcun altro ha mai scelto volutamente, intenzionalmente, anche per rischiare di più l'imprevisto in quel gioco? Guido.
7: Ora, personalmente, secondo me le occasioni migliori nella vita sono quelle che arrivano all'imprevisto, quelle che meno ci aspettiamo.
0: Ah, ecco.
7: Quindi è anche lecito programmarsi magari un piano, però sono sempre le cose impreviste, quelle migliori, quelle che aspettiamo alla fine.
0: Quindi è lecito a dire. È opportuno programmare, ma mi state dicendo che forse l'imprevisto potrebbe essere anche un po' un'occasione, Matilda.
6: Ma il fatto è che noi non abbiamo distinto se imprevisto ha un esito, diciamo, positivo o negativo. È logico che se il mio imprevisto è, non lo so, cado in ciampo e mi rompo una gamba, e no che non voglio l'imprevisto. Se l'imprevisto è, boh, vinco la lotteria, ma allora
0: Allora,
6: sì, l'imprevisto ci piace.
0: ok, sul cado in ciampo, mi rompo la gamba. È qualcosa che mi ricorda un che di personale. Poi non so, non sono neanche caduto, mi sono proprio venuti addosso, per cui è ovvio che se adesso sono chiamato in causa io, l'imprevisto in cui ho dovuto appunto prevedere

vedere poi a causa di, è chiaro che io adesso non sono proprio il massimo di disponibilità a scegliere l'imprevisto, ma sceglierei probabilità e ipercontrollo. Però è vero che, come si dice, ti lascia il ragazzo, ti lascia la ragazza, soprattutto alla vostra età, è una tragedia sul momento, ma poi può essere invece l'occasione della vita per creare una situazione completamente altra, o trovare magari il marito o la moglie, oppure un esame all'università.

0: gente, senza la rassicurazione di Matilda. Aspetta, Giulio. Matteo?
1: Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto lei, che sicuramente bisogna organizzarsi e più o meno cercare di prevedere cosa, dove vogliamo arrivare, però l'imprevisto, positivo o negativo che sia, molto spesso ci può dare quella spinta in più perché ci può anche formare, sia negativo che positivo, senza distinzione, in bene o in male.
0: Giulio, che vuoi
2: Ma io
0: controbattere? Ti
2: voglio
0: abbiamo convinto?
2: controbattere, io voglio tornare sui miei passi pensando a un episodio del mio passato. Io nei primi 2 anni di liceo ero sicuro di voler fare ingegneria informatica. Poi, per sbaglio, non sono andato a un IPD di ingegneria informatica, ma sbagliando sono entrato in un'aula che faceva diritto privato insieme a un mio amico. E da lì mi sono innamorato del ruolo dell'avvocatura ed è stato diventato poi quello il mio.
0: Cioè, tu eri andato per iscriverti e per
2: Io
0: sbaglio
2: ero
0: hai
2: andato.
0: sbagliato
2: Io
0: aula.
2: ero andato per fare la lezione, diciamo, di orientamento di ingegneria
0: Bellissimo.
2: informatica e per sbaglio ho sbagliato proprio facoltà con il mio amico e siamo andati in quella di giurisprudenza. Io da lì mi sono innamorato della giurisprudenza.
0: Questo racconto di Giulio, che ricorda anche un po' di esperienze varie, spaventa qualcuno di voi? Proprio quello che ha raccontato, Dio, la mia vita può essere stravolta perché vado all'università con un'intenzione, sbaglio aula e potrebbe cambiare. Vi crea angoscia? Giulio?
2: Non ci deve creare angoscia nel momento in cui non sapremo mai quello che avremmo fatto di diverso se quello non sarebbe accaduto. Dunque, non sappiamo cosa sarebbe successo.
0: Proprio non vi ricordate, adesso fate fare a me l'avvocato del diavolo, proprio nessuno di voi si ricorda invece che quello che ha detto Giulio potrebbe invece essere rappresentato, potrebbe essere interpretato in senso di profonda angoscia nell'avere infinite possibilità. Guido, è un autore che ti chiama in causa?
1: Forse se mi dice infinite possibilità e angoscia, io andrei a ricollegarmi a Kierkegaard.
0: Perché?
1: Perché l'uomo, secondo Kierkegaard, avendo molte possibilità, quasi infinite possibilità, ed essendo libero di scegliere, appunto, sceglieva la sua opzione, però poi aveva l'angoscia, siccome o faceva la scelta, aveva l'angoscia di aver fatto magari la scelta sbagliata rispetto a un'altra. E quindi per Kierkegaard l'uomo era succube di questa angoscia.
0: Anche perché avveniva in una logica, Sveva, perché
2: Che non si può scegliere un'altra vita rispetto a quella che si fa. Si
0: nell'out-out una
2: autoesclude.
0: scelta
2: Esclude l'altra.
0: automaticamente esclude l'altra. Quindi io vorrei però da voi chiarezza. Yasmin, puoi aiutare? Tra imprevisto e possibilità, tra la volontà di darsi infinite chance, la possibilità euforica dell'imprevisto che ci permette di stravolgere la nostra vita, Giulio è tornato addirittura sui suoi passi, mi aiuti in questa situazione di stallo? Cosa sceglievi tu nel gioco famoso? Imprevisti o probabilità?
2: Probabilità.
0: Ah, o probabilità? Continui a essere convinta di ciò? Hai continuato a scegliere anche da ragazza, da donna? E continuereste a scegliere le probabilità?
2: Secondo la mia esperienza, sì, perché io di imprevisti ne ho avuti e non me ne è piaciuto neanche uno,
0: Di
2: quindi
0: imprevisti ne ha
2: sincera.
0: avuti e non è piaciuto neanche uno. Giuseppe, tu vuoi convincerla del contrario?
2: Io sinceramente sceglierei sempre l'imprevisto, perché comunque, a parte che è una cosa totalmente normale, cioè noi comunque ci dobbiamo aspettare in un momento o un altro un
0: Mettere
2: imprevisto.
0: in conto, dici.
2: Però ovviamente dobbiamo prevenire, meglio prevenire che curare, cioè l'imprevisto. Però secondo me, almeno secondo la mia esperienza, gli imprevisti che ho vissuto sono sempre stati positivi, cioè gli imprevisti mi hanno sempre portato a qualcosa di positivo nel
0: Ok,
2: corso della mia
0: anche
2: vita.
0: se quel prevenire meglio di curare faceva presupporre che l'imprevisto è un po' una porta
2: Esatto.
0: su un ignoto un po' negativo. Allora pensavo così e vediamo se convinco anche Yasmin. Sembra una situazione di stallo, ma forse, come insegna sempre il buon Tommaso, quello che ci aiuta di più nel ragionamento è capire qual è il fine, qual è l'obiettivo. Questa volta

0: però non mi faccio aiutare da San Tommaso, ma vi faccio aiutare da un politico che soprattutto nel vostro programma di storia risulta famoso e anche con un ruolo storico decisamente importante. Allora, il ruolo storico, Guido, perché quando ho detto ruolo storico decisamente importante, avevi intuito Churchill?
1: Letteralmente la prima cosa che ho pensato sarà Churchill, non so perché. Poi ho aperto
0: Ok,
1: la
0: allora
1: slide e ho visto
0: leggicelo,
1: Churchill.
0: dai.
1: Il successo consiste nel passare da un fallimento all'altro senza mai perdere l'entusiasmo.
0: Allora, chiaramente in questa intervista, anche se poi Churchill è molto più famoso per aver promesso alla sua nazione lacrime e sangue, evidentemente alla luce della guerra contro la Germania di Hitler, però è vero che anche Churchill era un uomo di grande spessore. E come altri, in questo assomiglio un po' addirittura anche a Michael Jordan, sembra che queste persone di grande successo abbiano avuto successo perché hanno perseverato. Guido.
1: A parer mio, non ne sono certo, questa frase è tratta dalla sua vita, in quanto lui, prima di essere il primo ministro inglese durante la seconda guerra mondiale, nella prima era, se non vado errato, il ministro della difesa o comunque delle munizioni, e
0: Ammiraglio.
1: fu responsabile legale del fallito attacco a Gallipoli. Tant'è che fu molto criticato e quello per lui fu un grandissimo fallimento. Nonostante ciò, pochi anni dopo, comunque l'abbiamo visto come primo ministro, l'uomo più di successo del secolo, alcuni dicono, e sono anche d'accordo. Quindi questo è l'esempio perfetto.
0: Ok, Guido, sì. Allora, io non so se questa frase e lui l'ha detta alla luce del fatto che dici tu, però storicamente lui era ammiraglio ed è vero che conobbe un fallimento militare impressionante che avrebbe potuto significare il fallimento o la fine della carriera di un militare. Invece poi sappiamo bene quello che è diventato, dicevi, probabilmente anche uno degli uomini che ha avuto in mano, come pochi altri, il destino del secolo, in un certo senso, certo. Voi continuereste a essere entusiasti? Giulio.
2: No, volevo citare un film bellissimo che ho visto, The Founder, che tratta della creazione di una famosissima catena di fast food, dove alla fine il suo creatore si vede inquadrato in un monologo
0: È vero.
2: e dice: "Lo so cosa state pensando, come diavolo ha fatto un uomo in pensione senza grandi prospettive nella vita a fondare una catena così grande? Perseveranza." È stato qualcosa
0: Hai
2: che mi ha...
0: ragione, il film ho capito qual è, l'ho visto anch'io, mi è piaciuto tantissimo. E lui pensa, se ricordi, anche prima di arrivare al successo, quando in realtà passa da un fallimento all'altro in cui prova a vendere elettrodomestici improbabili, lui si ascolta una specie di nastro registrato proprio sulla perseveranza. Gianfranco?
2: Credo, e mi passi forse un po' la semplificazione, che questa storia di la perseveranza, se perseveri ce la fai, sia un po' una favoletta borghese fondamentalmente. Perché al di là del fatto una tantum, e non va ad alterare in maniera sostanziale quella che è lo status quo delle classi sociali, cioè... I lavoratori rimangono lavoratori, anche se uno fortunatamente fa i soldi col calcio piuttosto che nell'NBA, piuttosto che è
0: Allora,
2: solo.
0: è un bellissimo intervento, è interessante intervento anche perché spacca il dibattito. Adesso vi faccio vedere un interessante clip.

0: Lo sport paralimpico ci obbliga a cambiare prospettiva. Secondo l'International Paralympic Committee, oggi il movimento paralimpico coinvolge oltre 4.000 atleti, provenienti da più di 160 paesi. È uno dei fenomeni sportivi globali in maggiore crescita. Molti di questi atleti hanno iniziato la loro carriera dopo un incidente. Alex Zanardi, dopo l'amputazione di entrambe le gambe nel 2001, ha vinto 4 medaglie d'oro paralimpiche nel ciclismo. Bebe Vio, colpita da meningite a 11 anni, con amputazione degli arti, è diventata campionessa paralimpica di fioretto e simbolo mondiale dello sport inclusivo. Secondo il Comitato Italiano Paralimpico, l'Italia è stabilmente tra le prime nazioni europee per medaglie ai giochi. Qui l'imprevisto non è negato, è attraversato e trasformato in competenza, disciplina, talento. Non sempre l'imprevisto è una fine, a volte è l'inizio di una traiettoria che nessuno aveva previsto.
1: Allora ragazzi, un attimo che cancello, che ogni volta mi sporcate la lavagna. Poi la prossima volta lo fa il rappresentante di classe. Ok, questo è un imprevisto grave, ma nello stesso tempo è anche un modo elastico di ripensarsi dopo l'imprevisto. Qui di prima Giuseppe diceva, però voglio sentire voi, prima Giuseppe diceva è meglio tutelarsi, ma ovviamente nell'incidente sportivo non c'è una tutela, però grandi campioni. Però vi voglio chiedere, solo questi grandi campioni, perché Gianfranco ci direbbe casi eclatanti, hanno avuto la capacità di ripensarsi? Oppure è possibile per noi altri ripensare la propria vita, utilizzare una forma di resilienza, resistenza, capacità di non togliere l'ostacolo, ma di reinventare e quasi conciliare l'aspetto negativo? Vi convince, è possibile a volte portare a conciliazione? Lo possiamo capire così, l'imprevisto? Francesco, vai.
2: Allora, io in realtà mi stavo chiedendo, anche davanti a tutte le storie che abbiamo visto, quando lei ci ha chiesto scegliete probabilità o imprevisto? E allora, diciamo, stavo ragionando anche sul fatto che molte persone non hanno avuto il lusso di fare questa scelta, perché gli imprevisti capitano a prescindere, e secondo me la libertà di noi come individui sta nel come li affrontiamo alla fine. Quindi sì, ricapitolando, anche riconnettendomi con questo, alla fine possiamo dire che l'imprevisto può essere uno strumento che possiamo aggiungere alla nostra vita di tutti i giorni e ci porta a un cambiamento, che sia esso positivo o negativo.
1: Ok, molto bravo Francesco. E vedevo Yasmin. Allora Yasmin, ti volevo chiedere cosa ne pensavi, ma prima leggici questo.
3: Sì, adversere se etiam bonus probant.
1: Ovvero? Ma dai! Giulio!
4: Le situazioni avverse mettono alla prova i buoni.
1: Anche le persone. Buoni. Anche le persone buone. Francesco, era questo che volevi intendere o che è conciliabile con quello che dicevi?
2: Alla fine sì, anche se detta così sembra quasi un'accezione negativa in realtà, che anche le persone buone sono messe alla prova nella loro bontà, però sì, alla fine non è così distante.
1: Yasmin? Allora, Yasmin, ti convince quello che ha detto Francesco, perché prima annuivi.
3: Sì.
1: La citazione di Tacito, secondo cui indipendentemente da tutto e da tutti l'imprevisto arriva, e alla fine l'imprevisto, anche perché tu dicevi a me sono capitati delle cose, gli imprevisti sempre negativi, mette alla prova anche le persone buone.
3: Sì, sono d'accordo, ma sempre, cioè, riguarda sempre come si affrontano, a prescindere se sei una persona buona o no, a prescindere da come affronti l'imprevisto, cioè, capito?
1: Quindi è meglio rimuoverlo l'imprevisto o
3: no? Cioè, meglio accettarlo, perché

0: potrebbe portare a qualcosa di
1: Ah,
0: positivo.
1: ok, meglio accettarlo l'imprevisto. Allora adesso alziamo il tiro e vi faccio vedere un quadro famosissimo, con un soggetto altrettanto famoso che ha dovuto, come dicevi, Yasmin, non rimuovere l'ostacolo, ma in qualche modo, aiutami,
0: Accettarlo.
1: accettarlo. Allora, eccolo qui. Chi lo riconosce? Caravaggio? Vai, Giuseppe.
2: La conversione di San Paolo.
1: La conversione di San Paolo. Lui nasce come persecutore di cristiani, è l'imprevisto della vita, cioè lui veramente, questa era una cosa non inaspettata, straordinariamente opposta alle sue intenzioni, gli stravolge la vita e diventa l'apostolo dei pagani, l'apostolo dei gentili. Giulio?
2: Che se non sbaglio viene proprio presa questa OS sulla via di Damasco.
1: Esatto. Esatto, in cui lui si sta muovendo al fine della persecuzione e viene completamente fatto cadere da cavallo da Cristo. E lì nasce la sua conversione, quindi conversione proprio nel senso anche greco, viene stravolta completamente la sua vita. Guido.
3: Secondo me il risarcionamento di San Paolo, appunto, è anche una figura metaforica più che altro perché lo riporta a terra, letteralmente e figurativamente, e gli fa aprire gli occhi per quanto li abbia chiusi. È tutto un
1: Tu ci
3: messaggio.
1: leggi una parte simbolica, lui è caduto, si sarà fatto male, come mi raccontate chi di voi che va a cavallo e salta con gli ostacoli, è rimasto mezzo cieco per un po' di tempo, non ha neanche capito bene bene bene che cosa era successo e poi alla fine si è convertito davvero. Poi sì, possiamo anche accettare che in maniera proverbiale la caduta da cavallo, cioè l'imprevisto scioccante, ci può anche far aprire gli occhi sulle cose importanti. Io ho potuto riflettere sull'incidente delle cose importanti, più importanti e quelle meno fondamentali, come escludere una maratona quest'anno o altre cose, o il motorino che ovviamente ha subito dei danni. Però un imprevisto può davvero sconvolgerci la vita e allora io per casa vi vorrei invitare a riflettere su qualcosa che prima ancora di San Paolo, perché San Paolo ci tiene a precisare che era ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quindi era una persona comunque relativamente in vista. E invece si dà il caso che la vita sia stata sconvolta da nostro Signore, che è andato a chiamare come suoi discepoli gente improbabile, improbabile come dei pescatori. Per cui, Riccardo, vai, leggici la citazione del Vangelo di Matteo.
2: Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte. Chiamato Matteo, gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.
1: Chi di voi si ricorda chi è Matteo prima che andate a riflettere sull'assurdo? Matteo, dai, giustamente, porta.
4: Mio omonimo. Era un esattore
1: Un
4: delle
1: esattore delle
4: tasse.
1: tasse
4: Sì.
1: e che veniva in maniera dispregiativa chiamato pubblicano perché era un pubblico peccatore, cioè era disprezzato dai suoi confratelli ebrei e Gesù va a chiamare, oltre che degli improbabili pescatori, addirittura l'ultimo degli ultimi da chiamare come suo discepolo, tanto che all'inizio gli stessi altri discepoli non è che lo vedevano così tanto di buon occhio. Potrebbe capitare ad ognuno di noi un imprevisto così e forse, forse, anche a Yasmin in senso straordinariamente bello. Ciao a tutti.
5: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
6: Buongiorno, prof.

vorrebbe. Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Cristo è sceso sugli apostoli e ha dato inizio alla missione della Chiesa nel mondo. Tra poco, dunque, dalla Basilica di San Pietro trasmetteremo la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. A me non resta che dare la linea, dunque, alla regia. Tra poco la Santa Messa con la cronaca di Tommaso Liguori.
1: Grazie caro, può ripartire.
2: Gentili ascoltatori, buona domenica e buona solennità di Pentecoste. Tommaso Liguori vi porge il saluto dalla Basilica di San Pietro in Roma, dove tra pochi istanti avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Papa Leone XIV in occasione della solennità della Domenica di Pentecoste. Un saluto va anche a tutte le emittenti collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Per la parte tecnica un ringraziamento ad Alberto Giovannetti. Si conclude oggi il ciclo pasquale che ha avuto inizio con la Domenica di Pasqua, una domenica che si è festeggiata per 50 giorni appunto fino a oggi, Domenica di Pentecoste. E si è trattato di un periodo come se fosse stato una domenica lunga 50 giorni. L'anno liturgico infatti ci ha preparato, ci ha fatto vivere la gioia pasquale, la resurrezione di Cristo per 50 giorni. È stato un periodo di festa, un tempo festivo lungo 50 giorni. Ma questo è stato anche il tempo dello Spirito Santo che festeggeremo proprio oggi, giorno di Pentecoste. Ed è sempre lo Spirito che introduce la Chiesa nella comprensione del mistero di Cristo. La formazione di questa cinquantina pasquale risale più o meno al momento dell'istituzione della Domenica di Pasqua, che fu istituita intorno al II secolo. I cristiani inizialmente festeggiavano la resurrezione di Cristo con l'Eucaristia nel primo giorno della settimana, che era la Domenica. Poi, intorno al II secolo, a Gerusalemme fu istituita invece proprio la Domenica della Pasqua.

gli avvenimenti della salvezza, per cui si crearono proprio delle celebrazioni specifiche. E la festa dell'Ascensione e del Pentecoste però corrisposero quindi a questo istintivo bisogno di porre rilievo con celebrazioni gli avvenimenti della salvezza. Questo è capitato anche con la creazione del Triduo Pasquale. In questo periodo storico, durante la veglia di Pentecoste, c'è una testimonianza di San Leone Magno, per cui a Roma venivano conferiti anche i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Papa Leone Magno ci ha lasciato un sermone sulla Pentecoste in cui allude chiaramente a coloro che venivano battezzati nella notte di questa solennità, come avveniva anche nella veglia pasquale. Oggi questa cinquantina appunto inizia con il giorno della resurrezione del Signore, il giorno di Pasqua, e si sviluppa per 8 domeniche. Nella prima settimana del tempo di Pasqua, che è detta ottava di Pasqua, c'è appunto la gioia della resurrezione che è così forte che non si può contenere in un solo giorno. Ecco perché questa estensione per 50 giorni con un'intensità liturgica molto forte nella prima settimana, per cui tutte le letture sono caratterizzate dagli episodi delle apparizioni di Cristo. La prima lettura invece è caratterizzata ed è tratta dagli Atti degli Apostoli, perché questo è il tempo in cui si ricordano i primi anni della Chiesa e non si leggono i brani dell'Antico Testamento. La Pentecoste è l'ultimo giorno di un periodo lungo in cui risuona la resurrezione di Cristo, per questo le domeniche successive non sono chiamate domeniche di Pasqua, ma sono chiamate domeniche di Pasqua e non più domenica dopo Pasqua. I cristiani vivono con il Signore risorto e si immergono in comunione con Lui e con il suo mistero pasquale, mistero pasquale che racchiude anche la sua ascensione, non solo la passione, la morte e la resurrezione, ma anche la sua ascensione e naturalmente il dono dello Spirito. Per l'Evangelista Giovanni la resurrezione e l'effusione dello Spirito avvengono nello stesso momento, capitolo 20, mentre Luca fa coincidere la Pentecoste con la festa ebraica che celebra la consegna della legge e la conclusione del raccolto primaverile. Un altro dettaglio interessante è che questa sera, quando sarà celebrata la compieta, verrà spento il cero pasquale, proprio a conclusione di questo tempo pasquale. Poi avrà inizio nuovamente il periodo del tempo ordinario. Tra l'altro, curiosità, dal 2016 Papa Francesco ha stabilito che il giorno dopo Pentecoste fosse ricordata la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Questo perché San Leone spiegava che la nascita del capo è anche la nascita del corpo e quindi Maria è al contempo Madre di Cristo, Figlio di Dio, ma è anche Madre delle membra del suo corpo mistico, che naturalmente è la Chiesa. Stiamo attendendo l'inizio della celebrazione con la processione e il canto d'ingresso, che oggi è tratto dal Salmo 103. I riti di introduzione termineranno poi con la preghiera colletta. Altra curiosità liturgica che oggi nella celebrazione sarà cantata la sequenza. Ecco che la processione ha avuto inizio. Processione, lo cui scopo è quello che i fedeli riuniti formino una comunità e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente il memoriale della nostra salvezza. La processione è accompagnata dal canto d'ingresso, che tra l'altro era già riferito negli antichi libri liturgici già dal V secolo ai tempi del pontificato di Celestino I. Il canto d'ingresso ha la funzione di dare inizio alla celebrazione e di favorire questa unione dei fedeli, proprio per creare un clima di comunione, introdurre cioè l'assemblea nel mistero del tempo liturgico, al mistero pasquale di Cristo, oltre che accompagnare ovviamente la processione all'altare. La Chiesa, madre e sposa, accoglie il suo sposo Cristo che si rende presente in mezzo ai fedeli attraverso il ministro, nella parola proclamata e poi nell'Eucaristia. Per questo l'assemblea si è alzata in piedi e canta di gioia. Gesù è in mezzo a noi. Cristo passa in mezzo al suo popolo, come nell'ingresso a Gerusalemme. Sta la popolo, la folla sta in piedi proprio per mostrare il suo atteggiamento di partecipazione attiva. La processione, potremmo dire, è un po' la trasposizione del prologo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
La croce portata dal crocifero è il segno che Gesù apre il cammino della nostra vita, mentre il profumo dell'incenso salendo dal turibolo rappresenta la nostra preghiera che si innalza verso il cielo e richiama la liturgia celeste. Gesù è la luce del mondo che è rappresentata dalla fiammella dei ceri che con i cerofari

accompagnano la croce. I cieli rappresentano la figura di Gesù che è consumato nella gloria del Padre. Gesù è lampada che arde e splende, lampada per i miei passi e luce sul mio cammino.

diacono porta l'evangeliario leggermente sollevato e lo porrà al centro dell'altare proprio per manifestare la venerazione alla parola di Cristo che è contenuta nei libri dei Vangeli.

Il Santo Padre salirà all'altare come Cristo è salito al Monte Tabor, al Monte delle Beatitudini. Poi lo bacerà a nome di tutta l'assemblea, perché questo è il luogo della mensa e per questo è rivestito da una tovaglia di lino bianco che rappresenta l'umanità purissima del nostro Salvatore, che sopra di esso diventerà agnello immolato per la nostra salvezza.

bacio all'altare che, unto con il santo crisma, fa di questa pietra il simbolo di Cristo è un gesto profondissimo che esprime qualcosa di grande. È un bacio di amore, di rispetto, di pacificazione, di tenerezza, di venerazione rispettosa rispetto a Gesù. E adesso il Papa incensa l'altare, proprio a nome di tutta l'Assemblea. È un gesto che liturgicamente nasce nella liturgia gallicana, poi si diffuse in Germania prima di approdare alla liturgia romana. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche un segno di adorazione del Signore.

Dopo l'incensazione, la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Stiamo entrando in relazione con un Dio che ci ha svelato il suo amore nella solidità della croce, nella sua identità trinitaria. Noi lo salutiamo con il segno della croce perché questo è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della Chiesa siamo stati segnati sulla fronte dal sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. È la porta che ci permette di entrare nella partecipazione viva.

della celebrazione. Con il saluto liturgico il Santo Padre saluterà l'Assemblea perché essa rappresenta il corpo mistico di Cristo. Il saluto ha l'intento di creare subito un clima di comunione con l'identità trinitaria di Dio.

0: Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello Spirito di comunione sulla Chiesa e su tutti i popoli. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che lo Spirito faccia nuove tutte le cose e ravvivi in noi quella freschezza di vita cristiana che ha avuto inizio con il battesimo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo. E donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Previsto dalla messale, la domenica, specialmente nel tempo pasquale, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la benedizione e l'aspersione dell'acqua in memoria del battesimo, giorno in cui abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Il Santo Padre asperge l'assemblea come segno di rinnovo del nostro battesimo. L'acqua benedetta richiama anche Cristo Signore, in cui si compendia la benedizione divina che si riversa su di noi. Gesù stesso ha parlato della consegna dell'acqua viva nell'episodio dell'incontro con la Samaritana nel Pozzo di Sicar, raccontato nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni.

0: Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella Tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. La preghiera colletta conclude i riti di introduzione e ci introduce alla mensa della parola. È un'orazione propria del Presidente in cui sono riunite tutte le nostre intenzioni ed esprime il carattere della celebrazione. Adesso ascolteremo la prima lettura, proclamata in lingua spagnola, tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 1-11. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
2: Lettura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. E venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue.

0: modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
1: Verbum Domini.
0: E adesso l'Assemblea risponde alla prima lettura con il canto del Salmo 103. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: La liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura in lingua inglese, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Capitolo 12, versetti 3-7, 12-13.
1: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians.
0: Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo

pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito.

il rito di oggi prevede che tra la seconda lettura e la proclamazione del Vangelo ci sia il canto della sequenza, che è un componimento poetico musicale liturgico. Nacque intorno al IX secolo nella prassi musicale dei monasteri francesi.

del Concilio Vaticano II ha conservato soltanto due sequenze, il Victime Paschali Laudes nel giorno di Pasqua e appunto il Veni Sancte Spiritus per la solennità di Pentecoste. Ma adesso culmine della liturgia della parola è la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne. Con il canto del versetto tutti si sono alzati in piedi per significare la speranza della resurrezione. San Gregorio Magno, in una lettera del 589, ci fa sapere che il canto dell'Alleluia nella Messa era da tempo abituale durante il tempo pasquale, che lui poi lo aveva esteso anche ad altri tempi dell'anno, salvo la Quaresima, nelle ferie di penitenza e nell'ufficio dei defunti. Il canto serve a preparare la lettura ed è una manifestazione della fede dell'assemblea nel Signore.

prima di recarsi all'altare per prelevare l'evangeliario, il diacono si porta davanti alla sede e invoca la benedizione del Santo Padre. Questo è un elemento presente nel rito ambrosiano per tutte le letture. La proclamazione del Vangelo compete in forza del sacramento dell'ordine al diacono, come si esprime bene nel rito di istituzione in cui il diacono riceve dal vescovo il libro dei Vangeli.

Ma lo stesso criterio vale anche per i sacerdoti che, tra l'altro, prima hanno ricevuto l'ordinazione diaconale. Tutto questo per ribadire la centralità di questa lettura e il principio secondo cui la funzione della proclamazione del Vangelo non è di tipo presidenziale, ma di tipo ministeriale. La processione trionfale che sta accompagnando l'Evangeliario è un vero ingresso di Cristo nella sua parola. La processione del diacono con l'Evangeliario non è concepita in funzione di una processione come quella all'ingresso o alla presentazione dei doni, oppure successivamente nella celebrazione quella della comunione, ma è proprio in stretto rapporto con il Vangelo stesso. L'assemblea accoglie e saluta tutte insieme il Signore che sta per rivolgere la sua parola.

istanti il diacono proclamerà un brano del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi.

Al termine della proclamazione il diacono dice parola del Signore. Il popolo risponde lode a Teo Cristo. La differenza rispetto alle altre letture in cui il lettore dice parola di Dio sta nel fatto che nelle prime due letture il Signore parla all'assemblea tramite i profeti o gli apostoli, nel Vangelo invece si rivolge a noi in prima persona. Il diacono che ha proclamato il Vangelo adesso porta l'evangeliario al Papa, che lo venerà con un bacio e benedirà l'assemblea. In passato in realtà il diacono baciava il libro dei Vangeli prima ancora di prelevarlo dall'altare. E dopo la proclamazione, pensate, era baciato da tutti i membri del clero cui veniva presentato. Il Papa lo baciava addirittura ancor prima di essere posto al centro dell'altare.

Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana, cioè a quel giorno nuovo nel quale Gesù risorto appare ai discepoli mostrando loro le mani e il fianco. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, le ferite della crocifissione. Questi segni della passione, più eloquenti di qualsiasi discorso, sono trasfigurati. Colui che era morto vive per sempre. Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura, ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Egli passa attraverso la nostra morte, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Al suo gesto, Cristo unisce la parola «Pace a voi!» e subito dopo alita sui discepoli lo Spirito Santo. Il risorto è pieno di vita. Dopo aver mostrato quella del corpo come vero uomo, dona quella di Dio come figlio amato dal Padre, fatto per noi fratello e Redentore. Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù effonde lo Spirito. Il luogo della cena e del tradimento si trasforma e dal sepolcro degli Apostoli diventa per tutta la Chiesa grembo di risurrezione. Perciò la Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo, che per grazia siamo noi. Celebrando questo mistero, vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo spirito del risorto e lo spirito della pace. Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che è stato da noi tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio Lui, il risorto, dice: «A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati». Con queste parole Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno, colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque, e ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra. Mentre il fragore dal cielo, il vento e le lingue di fuoco nel cenacolo ricordano gli antichi segni del Sinai, la santa legge di Dio

viene scritta nei cuori, incisa dallo Spirito con caratteri d'amore nella carne di Cristo e nel suo corpo che è la Chiesa. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito ci ricorda a ogni battito del cuore. Col nostro cuore possiamo perciò invocare «Veni, Sancte Spiritus», perché Egli ci è già stato donato. Possiamo desiderarlo perché ci è già stato promesso. Possiamo accoglierlo perché Lui stesso è ospite dolce dell'anima. Un secondo aspetto. Lo Spirito del Risorto è lo Spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli Apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli Apostoli hanno ricevuto il soffio del Risorto dentro di sé, questo annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione, che inizia con la fede. Infatti, la prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo Gesù è il Signore. Questa fede vive e si esprime in ogni buona azione, in ogni atto di misericordia e di virtù. L'opera di Dio, dunque, siamo noi che veniamo qui oggi da tutte le parti del mondo, invitati alla mensa del Signore, radunati nell'ascolto della Sua parola e inviati a testimoniarla ovunque. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo. Da una parte, lo vediamo bene, ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo, ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte, invece, lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita. È così che trasfigura la storia aprendola alla salvezza, cioè al dono che l'unico Signore condivide con tutti. La missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione tra Dio e tra di noi. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché lo Spirito del Risorto è lo Spirito della verità. Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito, che ha parlato per mezzo dei profeti, promuove sempre l'unità nella verità, perché suscita in noi comprensione, concordia e coerenza di vita. Come insegna

Sant'Agostino. Lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza, il dono di lingue che si capiscono nell'unica fede. Il Paraclito ci difende allora da tutto ciò che ostacola questa intesa, dalle faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo. La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo Spirito del Risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia è la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. È questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

fratelli e sorelle, docile allo Spirito, che prega in noi con gemiti inesprimibili, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.

Lo Spirito di Sapienza custodisca la Chiesa nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità.

Preghiamo per il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Lo spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori. Ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia di amare e servire la Chiesa.

Preghiamo per tutti i popoli della terra e i loro governanti. Lo spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli, li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutto il desiderio della fraternità.

0: Oremus proisquitem.
1: Preghiamo per coloro che sono nella prova e nella sofferenza.
2: Lo spirito di consolazione
1: risani i cuori spezzati, sollevi chi è nella malattia e nel dolore e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza.

0: preghiamo per la nostra assemblea eucaristica. Lo spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.
1: प्रसारित करने का आनंद प्रदान करें

0: Accogli, o Dio, la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci renda fervidi nell'amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dopo l'orazione del Presidente, l'azione liturgica si sposta adesso all'altare e prosegue con la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo con il pane e il vino si unisce sempre a quella di Cristo che offre al Padre nel memoriale del suo sacrificio non solo se stesso ma tutto il suo corpo mistico che è rappresentato dalla Chiesa. In questa prospettiva il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta all'altare non solo i doni ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, la sofferenza, il dolore nel mondo, questo nella certezza che tutto sia prezioso agli occhi di Dio. Tutta la liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento dell'offertorio, o meglio, della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria, lo spezzare del pane dal gesto del sacerdote di spezzare l'ostia in memoria del racconto del Vangelo di Luca, il racconto di Emmaus, il verbo dare dal momento della distribuzione dell'Eucaristia. La tradizione romana voleva che fosse il clero a passare tra i fedeli a raccogliere i doni, mentre nell'area franco-gallicana era l'assemblea, come nel caso poi della liturgia romana che ha adottato questo momento in un secondo tempo, che si muoveva verso il presidente. Il canto dell'offertorio è ripreso dal Salmo 67. Mentre i diaconi stanno sistemando l'altare con il corporale e i vasi sacri, alcuni fedeli stanno portando i doni al Santo Padre. In attesa di questa preparazione poi il Santo Padre si recherà verso l'altare e reciterà le due preghiere di benedizione che sono dette anche apologie sui doni.

Dopo aver presentato il pane sulla patena, il Santo Padre adesso presenta il calice del vino, all'interno del quale sono state infuse alcune gocce d'acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. Noi siamo una goccia che entra e si mischia con la divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. E dopo aver presentato i doni, Papa Leone adesso li incensa. L'incensazione vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore.

0: dopo aver incensato l'altare, adesso è il diacono che incensa il Santo Padre. Questo perché egli rappresenta vivamente e visivamente Cristo. Poi sarà incensata l'assemblea, perché ogni battezzato è considerato tempio vivo dello Spirito Santo dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo. Nel frattempo il Santo Padre compie il gesto del lavabo, un gesto che nasceva anticamente dall'esigenza di pulirsi le mani dopo aver ricevuto i doni come il pane con la sua farina. Oggi invece è rimasto assumendo la connotazione del perdono e della purificazione interiore prima della consacrazione eucaristica.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
1: E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero,

Nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata e genuflette in adorazione del corpo di Cristo.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta al popolo il calice con il vino e genuflette in adorazione del sangue di Cristo.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
3: Hanno concelebrato all'altare Sua Eminenza Leonardo Sandri, il sottodecano del Collegio Cardinalizio, e Sua Eminenza Francis Arinze, nigeriano, che è il prefetto emerito della Congregazione del Culto Divino. Siamo ormai all'interno dei riti di comunione. Tra pochi istanti ci sarà la frazione del pane accompagnata dal canto dell'Agnus Dei, un'usanza che risale addirittura alla fine del VII secolo con Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena e di Cristo risorto ai due discepoli che erano diretti a Emmaus. Il gesto di mettere invece un piccolo frammento di ostia nel calice, che è chiamato immistione, ricorda il gesto compiuto dal Vescovo di Roma, che faceva pervenire così ai presbiteri nelle varie chiese dell'Urbe un frammento di pane proprio come gesto di comunione tra le chiese di Roma.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,

Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi.

dal trattato contro le eresie di Sant'Ireneo Vescovo. Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È questo lo Spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui Suoi servi e sulle Sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con Lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo». Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Perciò il Signore promise di mandare Lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica chiesa in Cristo Gesù senza l'acqua che scende dal cielo. E come la terra arida, se non riceve l'acqua, non può dare frutti, così anche noi, semplice nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la pioggia mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificato tutti nell'anima e nel corpo, in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra. Così, imprimendo nel nostro spirito per opera dello Spirito Santo l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici, perché li restituiamo, poi moltiplicati, al Signore.

con i riti di conclusione ci avviamo alla fine della celebrazione. Tra pochi istanti Papa Leone impartirà la benedizione solenne introdotta dal diacono.

0: Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con effusioni dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.

L'antifona mariana della Regina Celi ha concluso questa celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Il saluto finale di Papa Leone vuole ribadire che il Signore sarà nostro compagno di vita anche dopo la cerimonia, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Sarà sostegno della Chiesa nella sua missione. La funzione di questo saluto è stata anche quella di sciogliere l'Assemblea con un saluto cristiano, un saluto trinitario, un augurio e un invito a camminare seguendo l'insegnamento di Cristo. Del resto, la liturgia risulta tanto più efficace quanto più ci conformiamo a Cristo stesso.

La processione quindi di Papa Leone, dei concelebranti, si avvia verso la sacrestia, quindi si avvia anche alla conclusione la nostra radio telecronaca. Io ringrazio per la collaborazione naturalmente anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Si conclude quindi oggi il ciclo pasquale e da domani torneremo a celebrare il tempo ordinario, che riprende dopo questo periodo lungo, questo ciclo pasquale che è iniziato appunto con la Domenica della Pasqua e che si è protratto per ben 8 settimane, per 8 domeniche. Tommaso Liguori vi ringrazia per l'ascolto, vi augura di nuovo una buona domenica di Pentecoste e naturalmente restate collegati con noi perché adesso commenteremo la celebrazione con altri ospiti.

0: Di nuovo una buona domenica di Pentecoste a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni. Abbiamo appena partecipato, abbiamo ascoltato la Santa Messa di quest'oggi. Tra poco, alle ore 12, come di consueto, ascolteremo le parole di Papa Leone per la preghiera del Regina Cieli. L'ultimo Regina Cieli di questo 2006, dalla prossima domenica si riprenderà la recita della preghiera dell'Angelus. È rimasto con noi Tommaso Liguori, collega di Sky, collaboratore della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, di nuovo un buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Che ha curato la cronaca della Santa Messa di quest'oggi. Ci ha raggiunto in studio anche Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni Cieli e consultore di Castero per il clero. Don Michele, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica.
0: Partiamo, abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nell'omelia della messa di oggi, chiaramente un'omelia, ecco, delle parole dedicate allo Spirito Santo, all'importanza e al ruolo dello Spirito Santo in questa giornata, quest'oggi di Pentecoste, che in qualche modo rappresenta anche l'inizio della missione della Chiesa nel mondo. Don Michele.
2: Sì, lo Spirito invita ad uscire, ad andare, ad annunciare il Vangelo, a portare la buona notizia, un'immagine dell'Antico Testamento che ricordiamo sempre con tanto piacere, che ci fa immaginare gli Apostoli, che dice il testo: uscirono saltellanti come vitelli dal chiuso. È bellissimo immaginare questo luogo che si apre, le porte si spalancano e i discepoli pieni di gioia partono per annunciare. Noi siamo all'interno di questa missione anche per noi.
0: Qual è il significato, meglio, Don Michele, di alcuni elementi? Abbiamo visto anche durante la messa quest'oggi l'importanza del fuoco, il vento, ecco, tutti associati a questa giornata di Pentecoste.
2: Sono tutte immagini che la tradizione della Chiesa ci rimanda per raccontarci di questa persona, lo Spirito Santo, che conosciamo attraverso il suo agire. Anche l'ufficio delle letture di questa settimana, in preparazione appunto alla Pentecoste, ci racconta tantissime immagini: il fuoco, l'acqua come la rugiada. Sono tutte immagini che hanno a che fare con la vita, il dono della vita. E questa partenza, diciamo, del fuoco della missione, no? Queste

0: il vento che soffia, no? Non, ne sentiamo la voce, non sappiamo da dove viene né da dove va. Sono tutte immagini che ci cercano di raccontare l'azione, no? Di questa persona, questa terza persona della Trinità che è lo Spirito Santo, che noi conosciamo e riconosciamo proprio attraverso il suo agire.
1: 50 giorni dopo la Pasqua, Tommaso, coinvolgo anche te perché tu questi 50 giorni durante la cronaca della messa li hai definiti 50 giorni di festa, insomma, dalla Pasqua fino a quest'oggi.
2: Certo, perché la festa della resurrezione non si può contenere in un giorno solo, per cui nella prima settimana c'è una gioia molto intensa e la liturgia ci propone le letture delle apparizioni. Poi questa è una gioia che appunto si estende per 50 giorni e tra l'altro ci sono anche delle diversità nei racconti dei Vangeli, no? Perché Giovanni, che abbiamo ascoltato oggi, fa coincidere il dono dello Spirito nel giorno della resurrezione, mentre l'Evangelista Luca negli Atti invece fa coincidere questo giorno con la festa di Pentecoste, che è una festa ebraica in cui si ricorda la consegna della Torah, della legge e il raccolto primaverile. E tra l'altro, agganciandomi a quello che diceva Don Michele, appunto lo spirito appare dalla creazione, la Ruah, no? Che tra l'altro in ebraico è al femminile, perché in principio Dio creò il cielo e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava o covava, sarebbe meglio la traduzione, sulle acque. Cioè, la creazione è opera della Trinità e la creazione consiste proprio nell'azione congiunta del Padre, dello Spirito, ma poi del Figlio, perché è la parola che conferma quello che Dio dice.
1: Don Michele, il Papa nella sua omelia si è soffermato su tre aspetti della Pentecoste. Innanzitutto ha detto lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Lo spirito del risorto è lo spirito della pace, perché il risorto appena si presenta ai discepoli dice pace a voi. E lo spirito che fa unità, crea, è lo spirito di comunione, non può che essere la fonte, l'origine della pace, no? Perché tutti i racconti del Vangelo e tutta la storia anche della nostra fede ha a che fare con questa ricerca e raggiungimento, potremmo dire, della pace del risorto. Viene dal riconoscerci figli, viene dal riconoscerci fratelli gli uni gli altri, viene dal fatto che c'è la possibilità di ricevere questo dono perché noi possiamo camminare verso quella pace che sarà completa nella pienezza della Gerusalemme celeste.
1: Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono, ha detto Papa Leone, citando poi, leggendo il passaggio del Vangelo di Giovanni, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati.
0: Lo leggo sempre io come un invito, no? Come uno sprone: a coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che non li rimetterete non saranno perdonati. Coraggio, insomma, andate, cercate di annunciare il perdono e la misericordia del Signore perché tutti, no, possano ricevere e partecipare di questa misericordia.
2: E poi è bello, scusami Gianmarco, il fatto del racconto che questo avviene in un luogo chiuso, no? Vuole chiaramente sottolineare anche una simbologia ovviamente teologica. Il Vangelo non è un racconto storiografico, ma è un racconto che naturalmente vuole nascondere, o nascondere, vuole, diciamo, mettere in evidenza un aspetto teologico. E quindi lo spirito che entra dentro di noi, che noi riceviamo con il battesimo e che ci viene confermato con il sacramento della confermazione, è che ci vuole liberare dalle nostre paure, da ciò che ci attanaglia, no? Ciò che ci blocca.
1: Al vedere il Signore anche i discepoli tornano a vivere, si erano sepolti nel
2: ed
1: cenacolo
2: escono.
1: pieni di paura, ha detto
2: Esatto.
1: Papa Leone, ma poi esatto, escono e il Papa mette proprio in evidenza questo passaggio attraverso, ecco, le porte chiuse, egli passa attraverso la nostra morte, riferendosi a Gesù, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Per cui, insomma, come diceva anche Tommaso, un'apertura poi da dentro all'esterno.
0: Lo spirito lo riconosciamo anche come il consolatore, no? Nelle nostre ferite, catene, inciampi della vita, no? Quello che ci accomuna perché siamo uomini e donne della storia con appunto i nostri peccati, le nostre ferite. Lo spirito consolatore è quello che permette di lenire, no? Di lenire le ferite, sciogliere le catene, rialzare tutto quello che ha a che fare con la vita spirituale.

0: L'azione dello spirito ha a che fare anche con il sentirsi rialzati, incoraggiati, no? Invitati a riprendere il cammino e a camminare insieme soprattutto.
1: Il secondo aspetto che Papa Leone mette in evidenza è lo spirito del, come lo spirito del risorto sia spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anche io mando voi. Ancora leggendo un passaggio del Vangelo, ecco, in questo caso il Papa coinvolge tutti noi in quella che è la missione di Gesù.
0: Sì, il Vangelo di Matteo finisce con questo invito, no? Andate, fate discepoli, tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo ci richiama sempre a una immersione, no? E leggo sempre questo invito dicendo, sentendo appunto il compito, no, che ci è affidato, quello di immergere tutti gli uomini nella vita della Trinità. Questo credo che sia l'invito a battezzare, no? Lo spirito appunto è quello che dà la possibilità di uscire, spinge e invita proprio a compiere quest'opera, accompagnare ogni uomo e ogni donna all'incontro con il Signore, all'incontro con Gesù, perché appunto possano vivere della vita della Trinità.
2: Se posso aggiungere una cosa, è bella la decisione di Papa Francesco nel 2018, che ha deciso di istituire la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, il giorno successivo a Pentecoste, perché Maria appunto è Madre di Dio, ma ovviamente è anche Madre della Chiesa, quindi ha un, diciamo, un nesso logico molto importante il fatto che si faccia memoria di Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa il giorno successivo a Pentecoste, perché il giorno di Pentecoste è il giorno in cui praticamente nasce la storia della Chiesa. Infatti noi leggiamo gli Atti degli Apostoli in questo periodo.
1: E partendo da questo principio, insomma, dal fatto che diventiamo noi stessi partecipi del Vangelo, la Chiesa ne è protagonista, non solo custode, il Papa dice: con la forza dello Spirito il nostro annuncio diventa colmo di gioia, di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. E specifica il Papa: non certo per nostro merito né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo.
0: Sì, credo che oggi possiamo dire che è un po' la festa di tutti noi, no? È anche la festa della Chiesa. È bello questa sottolineatura, no? Maria, Madre della Chiesa, e che appunto oggi noi ci sentiamo così perché siamo resi tutti figli. Celebrando prima l'Eucaristia con Papa Leone, no? Abbiamo sentito tante voci, tante lingue, tante nazioni, ci siamo portati all'interno. Siamo sentiti parte di questo corpo. È un corpo fatto di uomini e donne, e che noi, grazie allo Spirito, impariamo a guardarci gli uni gli altri con una grande stima di noi stessi. Siamo tutti in attesa, anche domani verrà pubblicata, no? Magnifica Humanitas, e in attesa di leggere le parole di Papa Leone, che così desideriamo sentire. E penso che questo aggettivo, no, ci mette proprio davanti già uno sguardo, no? L'umanità è magnifica perché realmente è un'opera grandissima, e guardarci gli uni gli altri riconoscendo la magnificenza, no, la bellezza, l'importanza, l'unicità di ciascuno, è quello che ci permette di tessere quei legami che formano la Chiesa.
1: Torneremo più avanti anche sulla prima enciclica di Papa Leone XIV che verrà presentata proprio domani, ma per concludere, Don Michele, il discorso relativo, insomma, ai tre aspetti che Papa Leone ha evidenziato oggi nell'omelia durante la messa, ecco, il terzo e ultimo aspetto che lui ha sottolineato è lo spirito del risorto e lo spirito della verità.
0: E questo è, credo che sia uno dei nodi anche che vale davvero la pena sottolineare. La verità noi tante volte la immaginiamo come un concetto, no? Ed è vero che anche il concetto ha a che fare con il discorso sulla verità. Però la verità, per come la intendiamo anche all'interno della scrittura, noi la conosciamo come una persona. La verità è nostro Signore Gesù. E Quindi più che come un concetto, oltre che come un concetto, ce lo immaginiamo come, lo pensiamo come una storia, un incontro, no? E se così immaginiamo il movimento che si può creare attorno alla persona di Gesù, ci accorgiamo facilmente che tutti coloro che cercano la verità, no? In mille modi, con tanti sentieri, attraverso tanti sentieri, possiamo immaginare che si avvicinano sempre alla persona di nostro Signore. E quindi questa verità che fa unità, no? Abbiamo ascoltato nelle parole del Santo Padre, credo che ci voglia proprio un po' portare in questa direzione, questa parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. È come se ci fosse appunto una sorta di anche di purificazione, no? Nella ricerca della verità. Tutti noi ne facciamo esperienza, ne abbiamo fatto esperienza nella vita, no? Tante domande, a volte dei dubbi, una parola che ti aiuta, la compagnia di qualcuno, camminare insieme. La ricerca della verità è un'opera collettiva, condivisa, no? Siamo fatti per cercarla insieme, per cercare insieme il Signore.
1: Uno dei pensieri finali, ecco, di Papa Leone durante la sua omelia è stato rivolto anche all'attualità del mondo. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Prima si faceva riferimento alle tante voci, tante lingue che abbiamo sentito anche oggi durante la messa, nelle letture lette per l'appunto in lingue diverse. Ecco, questo lato, il parlare lingue diverse, che è rappresentato anche dalla giornata, dalla ricorrenza della Pentecoste, ecco, ci manca forse un po' questo, il parlare lingue diverse, nel senso riuscire a comprendersi nonostante, ecco, le differenze. Nel mondo manca questo.
0: Nel mondo manca questo, sebbene c'è anche l'esperienza di comprendersi sotto quel linguaggio comune, che è il linguaggio che ha a che fare con le corde più profonde del cuore dell'uomo. Spesse volte quando si partecipa a una celebrazione eucaristica, a un evento mondiale, si vuole cercare di capire, no? Tutte le parole che vengono dette nelle lingue che sono sconosciute. E quando si cerca di voler capire a tutti i costi, c'è bisogno di cercare un testo, una traduzione, no? Sul foglietto, sul libretto. E questo è una parte della nostra ricerca e va benissimo, ma quando a volte si lascia da parte, diciamo, la brama di voler capire, no, ogni singola parola, e ci si lascia condurre, no, dal movimento della liturgia, in questo caso, ci si accorge che dietro queste parole, a volte anche totalmente sconosciute, c'è un fondo che si riconosce, no? Del quale noi partecipiamo, è la celebrazione eucaristica che partecipa così. Però il discorso che facciamo, secondo me, ci richiama anche il fatto che quando noi parliamo con le persone, ci incontriamo, ci sono dei nodi, delle radici che fanno parte del cuore di ciascuno, che ci danno la possibilità di incontrarci in qualche modo. E io penso che la Pentecoste ci inviti anzitutto a fare questo. Quali sono queste lingue nuove? Non è un linguaggio universale, non è un'unica lingua, no? Ma è la lingua che permette di incontrarsi a livello dell'esperienza umana, no? Quella che parla del senso, della vita, delle ferite, delle difficoltà, della bellezza, dell'importanza di ciascuno. Potremmo dire è il linguaggio della carità, in fondo, che ci permette di riconoscerci gli uni gli altri davvero uomini, donne, fratelli, fatti figli dello stesso padre.
1: Tommaso, chi lavora, ecco, nel mondo della comunicazione a livello appunto di linguaggio, le lingue, conosce con l'importanza da questo punto di vista. Il Papa ha fatto spesso riferimento, fa spesso riferimento quando parla delle guerre, dei problemi a livello internazionale, ecco, del dialogo, ecco, dunque riuscire ad arrivare a quel dialogo, nonostante si parlino lingue diverse anche certo. In questo caso, però ecco, il giorno, quest'oggi, che celebra la Pentecoste, può farci riflettere anche su questo.
2: Ma guarda, secondo me la scrittura ci regala sempre una testimonianza importante. Come si rivolge Gesù alla prima apparizione agli apostoli? Un Gesù che è stato tradito, crocifisso, eppure si rivolge agli apostoli: pace a voi. Questo è proprio, secondo me, detto questo abbiamo detto tutto, cioè è proprio il linguaggio dell'amore, no? Di un amore vero, del perdono. E quindi sulla base di il resto sono state le prime parole di Papa Leone quando si è affacciato dopo la sua elezione: pace a voi. E questo credo che sia un po' l'asse portante del suo pontificato, cioè l'aspetto della pace, del dialogo. E quindi questo emerge proprio dalla lettura del Vangelo: pace a voi, nel primo giorno della settimana. Su questo dovremmo dire molte cose, perché ormai purtroppo la domenica è diventato, nella società contemporanea, si parla di weekend, del fine settimana, sì. Ma in realtà la domenica per noi cristiani sarebbe il primo giorno della settimana. Il Cristo è risorto nel primo giorno della settimana, la creazione avviene nel primo giorno della settimana.
1: Don Michele, ci è arrivata una domanda al 335-1243-722, che più... una domanda tecnica, nel senso più liturgica, perché un ascoltatore ha sottolineato il fatto che oggi il Papa indossasse una veste rossa, quindi in qualche modo che non si vede spesso nelle celebrazioni delle messe.
0: No, il rosso è il colore liturgico, no? Della Pentecoste, si vede anche quando si parla, quando si celebra una festa di un martire soprattutto. E questo penso che ci voglia richiamare, no, anche la passione, no, della vita che viene donata da una parte, e la bellezza dello spirito che ci spinge proprio in questa direzione, no? Perché la vita ricevuta dal Padre, no? Che il Signore ci dona, è la vita che ci spinge appunto verso l'annuncio, la testimonianza e anche la possibilità appunto del dono di noi stessi.
2: Infatti anche la veste liturgica è indossata il Venerdì Santo.
1: Tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Coeli, ma intanto entriamo anche un po' in piazza San Pietro, andiamo ad ascoltare un po' i suoni, l'atmosfera.

0: Laudetur Jesus Christus, un saluto di nuovo rinnovato, una buona domenica di Pentecoste da Gianmarco Murroni, un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, sul portale e sul canale YouTube di Vatican News. Chiaramente di nuovo un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando sulle frequenze della Radio Vaticana. Oggi domenica di Pentecoste, tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV durante la preghiera del Regina Celi. Insieme a me in studio Tommaso Liguori, di nuovo buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: E Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Tra poco, lo dicevamo, Papa Leone si affaccerà dalla finestra del Palazzo Apostolico per la preghiera del Regina Celi. Don Michele, questa che sarà l'ultima, ecco, preghiera della Regina Celi di questo 2026, dalla prossima settimana, da domenica prossima, di nuovo la recita dell'Angelus. Si chiude insomma il periodo pasquale quest'oggi.
2: Sì, con i 50 giorni della Pentecoste si chiude il tempo di Pasqua, da domani riprendiamo il tempo ordinario. È bello vedere che la liturgia della Chiesa ci fa celebrare la Pasqua appunto nel suo compimento, no? Con il dono dello Spirito Santo lungo tutta questa cinquantina. Abbiamo contemplato l'azione, abbiamo contemplato la risurrezione, no? Del Signore, abbiamo sentito la gioia durante la Pasqua, ci siamo immersi in tutta la liturgia battesimale e ci immergiamo anche oggi nel dono dello Spirito Santo, no? Che come una rugiada scende su di noi e ci ridona, ci rinnova, rinfresca la vita.
0: 5.000 persone presenti nella Basilica di San Pietro per

assistere alla messa presieduta da Papa Leone questa mattina, un colpo d'occhio sulla piazza, tantissime le persone, tantissimi i fedeli anche in piazza San Pietro, in attesa proprio di ascoltare le parole di Papa Leone nella preghiera.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta di fare una rivoluzione anti-Sabauda in Piemonte, fallisce e poi da quel momento in poi si allontana dall'Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato al Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
2: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato. Non c'è alcunché di veramente eroico, se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di, sul,

0: campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Vassalina, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio, di Santorre, ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatale Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu? Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio, Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza, gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros de Rossi, soldato semplice de Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suliotti, cioè di greco-albanesi, e quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco, sarà il semplice Palikaros de Rossi e non sarà il conte Santorre di Santa Rosa e di Pomarola. E così muore perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre. L'8 maggio del 1825, probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese e che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830, Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i Marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
1: E con questa conclusione della vita di Santorre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Santorre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
0: Grazie infinite, grazie.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle Paoline, poi Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia, ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure, come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica, e spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale.

E fra l'altro, secondo me, va affiancata con un altro fatto. Il peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale, che gli ebrei non hanno assolutamente. Quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo. Quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali. Perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi, comunque, il libro non parla solo di peccato originale, per esempio, poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena, e qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere, e c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro. Cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano. Non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli, è orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia. Che poi anche lì è tutto, questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare, Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile, forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure il giardino terrestre, per il paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice: cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche, e lo psichiatra risponde: dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare, perché l'uomo per star bene deve dare. Queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede, anche che è una fede, appunto, Dio amore, e l'uomo a sua immagine, poi che deve fare? Se riesce a dare, si trova nella condizione più felice.

E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi. Ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice: devo fermarmi a casa tua. E lui dice: queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa. Quando andiamo a fare la comunione, in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi. È Lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare e di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi, edito dalle Paoline. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina, però è un classico che ha avuto tutta una serie di edizioni, cioè è uscito nell'82 in inglese, poi nel 98 in italiano e questa è la nuova edizione che è uscita alla fine dell'anno scorso con la Queriniana. È un libro che appunto ha questa origine, questa fatica di incontro, difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio che è un monaco, fra l'altro, che è venuto via dall'Europa, è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune e neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità. Dice: se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amato a tal punto che egli volle condividere con noi l'esperienza della totale assurdità della morte, allora sì, ci deve essere speranza. E poi c'è questa frase quasi in conclusione che mi è piaciuta tantissimo, e dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo. La morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Queriniana. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel Amedro, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita francese che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa Evangelica in Marocco, e Jean-Paul Vesco, un frate domenicano che è stato vescovo di Orano in Algeria e poi da

2022 è arcivescovo di Algeri, poi è diventato anche cardinale. Ecco, sono due persone la cui esperienza di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani. Per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo. E qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Oliveira, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione. Cioè le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio in questo di Amedro dice: una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè, l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere anche i propri pregi, non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vescò che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa. Cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione, o se il cristianesimo nello specifico, smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedro e Jean-Paul Vescò, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, della Queriniana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco, delle edizioni Paoline. A questo punto vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Vi ricordo infine che scaricando sul vostro smartphone l'app Play 2000 potete riascoltare tutte le puntate della Biblioteca di Gerusalemme, come di tutte le altre trasmissioni di In Blu 2000.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario.

0: in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blue Social Club.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: La biblioteca dei ragazzi.
7: La biblioteca dei ragazzi.
6: A cura di Daniela Lani.
8: Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. C'è Samira Rocchetti che insieme a me viaggerà quest'oggi alla scoperta di mondi in cui la fragilità si trasforma in forza, la semplicità in pace e la storia dell'arte in una bellissima fiaba. Inizieremo tra poco dando spazio alla creatività pura, lo faremo con Erika Vale Morello e il suo Gli stivali di Vincent. È il primo volume di una collana dove la vita e i capolavori di Van Gogh si intrecciano magicamente con la fiaba del gatto con gli stivali. Poi proseguiremo conoscendo Ilaria Orsali e sfoglieremo il libro illustrato Francesco d'Assisi, che è un'opera pensata per i piccolissimi e che nasce ovviamente in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. E poi con Anna Celani parleremo di un albo delicato che si intitola Cerotti, la storia di una tartarughina che nonostante il suo guscio fragile decide di mettersi in viaggio per allargare i propri orizzonti e scoprire il valore dell'amicizia. Tutto questo per quel che riguarda le chiacchiere, ma iniziamo con la musica. Loro sono Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

Immaginate cosa accadrebbe se una fiaba che conoscete, entrasse nei quadri di un grandissimo artista. Ve lo raccontiamo subito perché ho qui di fronte a me gli stivali di Vince.

0: per essere qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Intanto, insomma, devo dire che questa meravigliosa ragazza me ne aveva parlato qualche tempo fa, quindi ero molto incuriosita. So che è il primo di una collana nuova per una casa editrice che per la prima volta ospitiamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora, la casa editrice Boom Edizioni è una giovanissima casa editrice che è lì per compiere 3 anni. E si è innamorata di questo progetto, l'editrice è proprio appassionata di fiabe. Tant'è che le studia anche, fa corsi di formazione, anche appassionata di arte, diciamo anche un po' appassionata dell'Erika Vale Morello. Quando ha visto questo progetto, insomma, ha voluto crederci. E quindi, insomma, partiamo con Fiabe d'Arte, che questo è il primo volume appunto di questa collana di cui io sono l'ideatrice. Per la quale poi alla fine usciranno un volume l'anno, ecco, nei prossimi anni. Adesso ne abbiamo già programmati altri 3, e quindi insomma, siamo molto contente.
0: Fiabe d'arte, appunto, come il nome suggerisce, intreccia in qualche modo il mondo dell'arte con quello della fiaba. Perché sei partita proprio

0: più da lui, da Vincent?
1: Allora, intanto perché è un pittore che sento proprio dentro, sia a livello tecnico, proprio pittorico, diciamo, mi ripeto però, ma anche a livello umano, quindi l'ho studiato moltissimo, lo sento proprio vicino, come se fosse un mio amico. Ho letto molti libri su di lui, la sua corrispondenza col fratello Teo, che poi alla fine costituisce un vero e proprio trattato di pittura. Io quando lo racconto ai ragazzini dico che effettivamente se non ci fossero queste lettere, molti aspetti pittorici di Vincent, molte soluzioni cromatiche, non ne avremmo la spiegazione. E invece grazie a queste lettere in cui lui si apriva al fratello e si raccontava anche come pittore a livello di soluzioni, no, che scopriva giorno per giorno, effettivamente abbiamo un vero e proprio trattato di pittura di Van Gogh.

0: con gli stivali attraverso i quadri di Van Gogh, io stavo partecipando a un concorso che, lo dico anche per gli emergenti se può interessare, si chiama Notte di Fiaba, a Riva del Garda, è un concorso in cui, allora, organizzato da Chiara Tomasi, il presidente di giuria era Livio Sossi, poi è stato sostituito da Francesca Tancini, un'altra grandissima esperta di illustrazione, storia dell'illustrazione in Italia. E quell'anno, nel 2020, loro proponevano una riscrittura del Gatto con gli stivali. Insomma, io, per non fare uno studio di personaggi che fosse fino a se stesso, o comunque per attirare maggiormente l'attenzione, in quel periodo stavo studiando Van Gogh in maniera un po' più approfondita, avevo proprio i suoi dipinti sotto le stampe dei suoi dipinti sotto gli occhi, e per puro caso, pensando al testo e guardando i quadri, mi sono detta: ma sono degli scenari perfetti, io infilo i personaggi qui dentro e funziona.
1: E funziona, e poi da lì è partito tutto, quindi una genesi lunga che ha portato a questo libro così bello. Mi dici che cosa hai provato la prima volta che ce l'hai avuto stampato tra le mani?
0: Guarda, sempre così, per raccontare anche a chi vuole fare questo lavoro, a chi appunto è emergente, è una grandissima emozione, perché è veramente uno dei primi grandi progetti personali a cui ho lavorato. La cosa importante che ho imparato negli anni, anche lavorando con altre persone che poi mi sono state vicine durante la mia carriera, è che effettivamente ogni libro ha il suo tempo. Ci saranno degli editori che non accetteranno un progetto, ma perché non rientra nel catalogo, perché non rientra nelle sue corde, non rientra nel modo di vedere o vivere la narrazione per immagini o l'albo illustrato. Però se un progetto è pensato, se ha delle basi importanti, se è studiato in maniera consapevole, quel progetto prima o poi uscirà fuori. E devo dire che lui è il primo di una serie di progetti che stanno venendo fuori, che sono progetti molto antichi per me, perché appunto lui è del 2020, però nei prossimi mesi uscirà un progetto per un'altra casa editrice che feci sempre per un concorso, in questo caso era il concorso De Conno, quello del Silent Book, uscirà con le parole, però la storia è quella, il libro è quello. Uscirà un altro mio progetto personale il prossimo anno in fiera a Bologna, che nasce da una illustrazione che feci per Tapirulane nel 2017. Quindi quello che posso dirti è che effettivamente quando un'idea è forte ed è ben studiata e ci si crede, di non rinunciarci, perché il momento del libro arriva, non arriva subito, è giusto che ogni libro abbia il suo tempo, però arriva.
1: Quindi avere pazienza e non demoralizzarsi, perché probabilmente non è quello il momento giusto, e quindi poi arriverà il momento giusto, l'editore giusto. E come nel caso appunto di questo libro, io mentre tu parlavi mi stavo sfogliando le tavole, e ora in radio non è proprio possibile darvi un'idea della meraviglia, questi colori. Sei contenta anche della resa dei colori stampati?
0: Sì, sono molto contenta, perché allora intanto il progetto grafico proprio è stato seguito di nuovo da Massimo Pastore, che è questo collega illustratore grafico che ha anche questo studio, l'Anonima Impressori, questo studio tipografico a Bologna, che già si è occupato di vendite, di traslochi, quindi siamo già rodati, abbiamo già lavorato insieme, e lui ha questa grandissima capacità visiva, per cui riesce veramente a, con i suoi interventi e con i consigli che mi dà. Ad esempio, lui mi ha consigliato di dipingere il titolo a mano e mi ha detto: giocaci un po', crea un po' qualcosa che ti possa divertire, qualcosa di particolare, ed effettivamente, se notate, la V di Vincent e la coda del gatto, e lui mi dà sempre questi input molto, molto utili, che poi servono tantissimo per valorizzare i miei disegni, le mie illustrazioni. Allo stesso tempo è stato coinvolto di nuovo anche Simone Galvanini, che ringrazio tantissimo, che è il cromista, lui ha questa azienda Ciano Magenta, lui si occupa proprio delle acquisizioni dei miei disegni, e di fare in modo che sia nell'acquisizione, nel primo passaggio di acquisizione, e poi nella stampa, la resa cromatica sia fedele agli originali. perché poi per chi lavora come me in tradizionale, i miei colleghi lo sanno,

0: non è scontato che poi i colori corrispondano, invece i colori sono esattissimi e quindi siamo anche veramente molto contenti della stampa. Quello sì, devo ringraziare per tutto questo ovviamente l'editrice Gioia Suriano.
1: Mi sembra giusto fare questi nomi che sono fondamentali. Tra l'altro, appunto, pensando a questi colori meravigliosi che poi insomma hai ricreato proprio i colori di Van Gogh, e ho un'immagine, perché io ti seguo su Instagram, del tuo studio, del caos meraviglioso del tuo studio. Immagino quando dipingevi queste tavole che cosa poteva esserci.
0: Sì, allora, e diciamo è sempre così. Io poi quando finisco un progetto, perché poi chiaramente cambia la palette, cambiano i colori, però ci sta anche ripulire un attimino il tavolo, riordinare per far spazio, anche perché non parto proprio subito a colorare, prima studio tantissimo, magari leggo, e poi a un certo punto comincio più che a disegnare a dipingere, quindi mi faccio guidare direttamente dal colore. In questo caso è stato facile perché poi alla fine le cromie di Van Gogh sono queste, e devo dire che sono dei colori molto molto vicini, li sento molto personali, quindi sono molto vicini alle mie palette personali, e quindi non è stato difficile andare a cercare questi blu, questi colori caldi, questi ocra gialli, questi che poi vengono, vibrano tutti insieme a questo fondo magari di arancioni, queste luci che do in alcuni punti. E alla fine sì, il mio studio è un vero caos. E quello di cui mi stupisco ogni volta è che se c'è una parte, ci sono delle zone chiare, delle zone bianche del foglio, nonostante il caos, nonostante ci sia anche qualche incidente, quindi alle volte versi nei vasettini acqua oppure col gomito, perché io uso il mio tavolo e la mia tavolozza, quindi io metto proprio il colore del tubetto sul tavolo, e alle volte poi magari ho il gomito, ti appoggi la mano, quindi ti tiri via il colore e magari può capitare che ti appoggi anche sul foglio, quindi faccio anche di questi pasticci qua. Nonostante questo, mi stupisco di come riesca ogni volta a lasciare i bianchi che desidero, quindi poi alla fine va anche bene.
1: Fantastico, guarda, vorrei essere una mosca e osservarti lì nel tuo studio mentre fai tutto questo. Non ti chiedo spoiler sul secondo titolo della collana, aspetterò pazientemente il prossimo anno, ma intanto posso dare uno spoiler ai nostri ascoltatori, perché tu poi tornerai tra qualche settimana a trovarmi, perché i progetti sono tanti e io ora non me ne voglio perdere neanche uno.
0: Grazie, no, sono contentissima e sarò contenta anche di parlarti di quest'altro libro, perché poi per una combinazione, è stata proprio una combinazione, i due libri sono usciti entrambi in fiera a Bologna, però insomma adesso cerchiamo di farli andare insieme.
1: Grazie.
0: Grazie Daniela, un abbraccio.

0: E siamo pronti a raccontarvi una storia che probabilmente conoscete, sicuramente la conoscono gli adulti, ma credo anche i bambini, però raccontata in una maniera molto, molto bella. In questo libro che ho tra le mani, edito dalle Paoline, scritto dalla nostra ospite, Ilaria Orsali. Ilaria, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi, innanzitutto.
1: Grazie.
0: Che bello averti qui con Francesco d'Assisi, che è questo libro qua di fronte a me che racconta la storia di San Francesco in una maniera delicatissima, pensata proprio come per i primi lettori, diciamo.
1: Sì, esatto, la sfida era proprio questa, di raggiungere una maniera delicata nel senso più alto del termine, cioè facilmente afferrabile, facilmente... interessante anche per i più piccoli raccontare questa storia qua, che insomma ha diverse sfaccettature, può essere lunga, può essere anche difficile, no? Anche per gli adulti, e ho cercato di renderla interessante e anche facilmente ricordabile per i bambini.
0: Sì, hai detto bene, è una sfida, perché rendere le cose semplici è veramente molto complicato, insomma chiunque ci abbia provato lo sa, però credo tu ci sia riuscita. Quello che poi trasmette la chiave di lettura, insomma, che hai scelto per raccontare la storia di San Francesco, lascia poi

0: Poi, nello sguardo di chi legge questo libro, un grande senso di serenità e di felicità. Ecco, l'aggettivo felice torna tantissimo.
1: Sì, esatto, l'ho scelto proprio come ritornello di questo libro. Io apprezzo molto, sono anche mamma di tre bambini, ormai anche abbastanza grandini, però apprezzavo molto quando erano molto più piccoli gli albi in cui ritornavano, no? C'erano questi ritornelli ogni una, due o massimo 3 pagine e vedevo che erano molto efficaci perché riuscivano ad entrare bene nella memoria dei bambini, ma non soltanto nella memoria, diciamo, cognitiva, ma anche quella affettiva. E quindi è uno stile che ho voluto riprendere, per collegare, ecco, questo concetto della felicità, che poi è stata, alla ricerca di ognuno di noi e sicuramente è stata anche quella di Francesco. E sì, quindi cerco di ripeterlo più volte, sempre anche con le stesse parole, proprio per creare questo legame, emotivo e mnemonico nei bambini.
0: Tra l'altro poi c'è un corrispettivo anche visivo perché anche le immagini trasmettono felicità.
1: Sì, beh, meno male. sì, le lezioni, dunque qua ci riferiamo a un target anche di più grandini, quindi non proprio primissimissimi libri per piccolini, ma anche insomma, in età prescolare, 2-5, diciamo. Quindi le immagini sono anche un pochino più elaborate rispetto a quelle per i più piccoli, però anche in questo caso ho voluto, come dire, mantenere una ripetitività, ecco, nelle posizioni, sicuramente nei colori, nell'utilizzo anche i vestiti ad un personaggio corrisponde un modo di vestire che ritorna sempre o una posizione che ritorna il numero maggiore di volte possibile. E sì, insomma, anche la scelta della palette ritorna facilmente alla gioia, ecco.
0: Tu giustamente parlavi di questa fascia di età, in realtà poi essendoci questo, diciamo, tutta la parte testuale è scritta in stampato, no? Immagino anche i bambini magari della primaria, il primo anno della primaria, appena iniziano a leggere, il piacere di poterlo leggere da soli.
1: Sì, questo anche assolutamente era uno degli obiettivi, quello di fare sì che questo libro possa essere inizialmente uno strumento, ecco, che colleghi adulti e bambini, genitori, insegnanti e bambini, e che poi per i bambini possa diventare facilmente utilizzabile in autonomia, e con lo stampato raggiungiamo facilmente questo obiettivo.
0: Certo, sicuramente San Francesco è un santo amato, amato in maniera trasversale a tutte le età. Secondo te i bambini da cosa rimarranno affascinati dalla figura di questo santo?
1: Io spero che rimangano affascinati dal viso, da come l'ho disegnato, perché ecco, ho voluto rappresentare un volto che trasmetta proprio serenità e vicinanza. Ecco, questo, il fatto che come hai potuto presentare di oggi un ragazzo di oggi, come avrei potuto disegnare un personaggio contemporaneo nei nostri giorni. E spero che sia questo che rimane, nel senso che è una storia che può parlare di ciascuno di noi di oggi, anche se è del passato.
0: Certo, Ilaria, prima di lasciarti e naturalmente ringraziarti per questi minuti che ci hai donato, per te cosa rappresenta San Francesco? Cioè, nella tua vita è una figura che ha avuto un'importanza? Quando l'hai incontrata nella tua vita?
1: Allora, io sono scout e San Francesco è il protettore dei lupetti, quindi dei più piccoli. È una figura che ritorna molto spesso. Di certo è un legame appunto affettivo che, come dire, noi nella nostra nella nostra storia, noi come società, nella nostra storia, adesso associamo a tutto ciò che è di tutte quelle virtù che avvicinano all'amore per la natura, all'ecologia, al rispetto per gli altri, alla non violenza. E devo dire che questa figura qui mi riporta proprio a questo, cioè a questi valori qua. E vogliamo leggerlo così, e anche per me è stato così.
0: Ilaria, grazie, grazie anche per questa piccola parentesi personale. Allora, Francesco d'Assisi di Ilaria Orzali, Edizioni Paoline, da regalare. Grazie Ilaria.
1: Grazie molto a te.

0: E noi dopo la musica rientriamo con le nostre chiacchiere e un libro bellissimo per Edizioni Corsare. Sono felice di mettervi voglia di leggere Cerotti, che già il titolo secondo me potrà aprire degli spiragli nel vostro cuore. Ed è con noi Anna Celani per parlarne. Anna, buon pomeriggio e ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Virtualmente è con noi anche Emma Pulcinelli, perché le sue illustrazioni insieme alle tue parole hanno reso un po' magico e molto poetico questo Cerotti. Di che Cerotti parliamo, Anna?
1: Allora, parliamo di Cerotti fisici nel libro, in realtà, perché parliamo di una tartarughina che ha un

0: guscio molto fragile, e questa tartarughina, proprio in virtù di queste ferite, di questo guscio un po' fragile, non può fare quello che fanno le altre tartarughine. Quindi parliamo di cerotti fisici, quindi di ferite fisiche, e, però quello che mi piace di questo libro, e ringrazio Giuliana Fanti per la fiducia, per averlo voluto pubblicare, per averci creduto, quello che mi piace di questo libro è che in realtà parla un po' alle ferite di tutti, quindi in realtà la tartarughina ha delle ferite fisiche, però un pochino tutti possiamo un po' rispecchiarci in questa tartarughina, perché tutti abbiamo il nostro guscio con le proprie fragilità. Ecco, e quindi parliamo di ferite fisiche, ma non solo in realtà.
1: Tra l'altro la scelta della tartaruga è perfetta, perché quando abbiamo delle ferite, che siano fisiche o dell'anima, tendiamo un po' a rimanere nel nostro guscio per paura di essere feriti ancora.
0: Esatto. Infatti questa tartaruga è molto confinata nella sua realtà familiare, quindi osserva le altre tartarughe giocare all'esterno, e i genitori tendono a evitare che lei poi faccia delle esperienze che possano in qualche modo ferirla. Quello che cambia tutto è un sogno: lei sogna una tartaruga guaritrice, e quindi parte alla ricerca di questa tartaruga guaritrice, contro il parere anche un po' della famiglia preoccupata per le sue condizioni, ma in realtà è questo lanciarsi nel mondo che poi cambierà tutto.
1: Eh sì, cambierà tutto, perché le ferite, ora non so se tu interrompimi se spoilero troppo, beh, le ferite insomma nella vita non è che che scompaiono le cicatrici, diciamo la verità, no?
0: Esatto.
1: Sia quelle fisiche, ecco. Però si possono o trasformare, o comunque le possiamo guardare con uno sguardo nuovo.
0: Le possiamo anche accettare. In realtà io mi piace scrivere, e mi piace scrivere forse un po' per comunicare con quella bambina interiore che è sempre difficilmente raggiungibile. Gli albi illustrati a mio avviso hanno questo potere magico, mentre noi leggiamo gli albi ai nostri figli o agli alunni, insomma, quindi mentre un adulto legge l'albo illustrato è un po' un ponte, una comunicazione tra l'adulto e il bambino, ma non solo il bambino che ascolta, ma anche il bambino dentro di noi. E quindi mi piace un po' questo, che vada un po' anche a parlare alle nostre ferite di bambini, insomma, che ci possa un po' aiutare a riflettere sul fatto che queste ferite non necessariamente vadano guarite, ma possano essere un po' uno zainetto che ci portiamo dietro, un qualcosa con il quale possiamo comunque affrontare la realtà, che non ci debba precludere in qualche modo il piano del reale, no? Perché ogni tanto la sensazione che dobbiamo essere perfetti e immacolati per poterci godere quello che la vita ha da offrirci, e spesso non lo facciamo proprio perché abbiamo dei problemi, proprio perché ci focalizziamo e ci concentriamo su queste ferite, e questo un po' ci ferma. Quindi ecco, la storia della tartaruga è la storia di una tartaruga che non guarisce, quindi è una favola di non guarigione in realtà, ma è una favola di accettazione, cioè lei parte con queste ferite con le quali in realtà tornerà. Quindi questa tartaruga, questo è forse uno spoiler, ma insomma negli albi illustrati sappiamo che
1: ci sta,
0: si possono essere spoilerati senza perdere la magia. Quindi lei con queste ferite in realtà tornerà a casa, però tornerà a casa che sarà una tartaruga trasformata. Cioè i suoi cerotti, che erano dei cerotti banali, con l'avventura che lei vivrà si trasformeranno in dei cerotti estremamente originali, e ogni cerotto racconterà di nuovi incontri, di nuove esperienze, di nuove amicizie. E quindi ecco, queste ferite in realtà possono essere anche un'occasione per aprirsi al mondo, no? Una piccola crepa che ci mette in comunicazione con il prossimo.
1: Certo, quindi tartarughina, la immaginiamo davanti allo specchio, un tempo insomma si guardava coi cerotti al mattino sperando che non ci fossero più, e invece guarderà ogni singolo cerotto ricordando un incontro, un'amicizia, un'avventura vissuta.
0: Esatto, esatto.
1: Bellissimo. Senti, ma come ti è nata l'idea? Cioè, l'avevi lì da un po'? È nata di getto?
0: Allora, diciamo che io ho sempre scritto, nella vita faccio altro, il mio mestiere attualmente è altro.
1: Particolare?
0: Sì. Sono una dentista e studentessa di medicina e chirurgia in realtà, quindi insomma faccio tante cose, però ho sempre scritto, per me la scrittura è sempre stata un po' terapeutica, e quindi ho sempre scritto, ho un romanzo lasciato a metà che mi riprometto di finire non appena concluderò la laurea in medicina, però ecco, ho sempre scritto, mi è sempre piaciuto scrivere, ho due bambini e quindi diciamo fra le favole che mi piace inventare, qualcuna me ne è rimasta più nel cuore, insomma, e quindi poi l'ho messa per iscritto, ecco, quindi è una favola nata così in un momento un po' particolare, ma ecco, mi era rimasta proprio

0: proprio impressa e quindi ho deciso di metterla nero su bianco, insomma, come altre cose che ho fatto, però l'ho sempre immaginata poi come un albo illustrato, perché la potenza delle immagini in questo caso secondo me è imprescindibile. Infatti Emma ha fatto davvero un lavoro eccezionale, creando un ambiente veramente fantastico intorno a questa tartarugina, un po' gotico, un po' onirico, quindi è una favola che senza l'immagine avrebbe sicuramente perso potenza.
1: Tra l'altro io invito l'ascoltatore, soprattutto l'adulto, perché i bambini in realtà le immagini le guardano con grande attenzione, noi adulti siamo un po' più distratti, a osservare bene anche tutti gli animali che la tartarughina incontra lungo il suo cammino, e noterà delle cose anche che faranno riflettere.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quello non lo spoilerò.
0: No, non lo spoilerare, però diciamo che possiamo solo dire questo secondo me, che è un mondo dove non domina la perfezione.
1: E a noi piace, dico la verità.
0: E a noi piace,
1: molto.
0: È un po' un antidoto a Instagram, no? È un mondo onirico, ma secondo me molto più realistico.
1: Concordo.
0: Molto più realistico.
1: Concordo. Insomma, come avrete intuito, Cerotti mi è piaciuto tanto e lo consiglio ai lettori di tutte le età. Magari lo comprate per il pretesto di regalarlo a un bambino, ma secondo me lo terrete lì anche per voi. Anna, è stato bellissimo conoscerti. Allora, insomma,
0: grazie.
1: Quando completerai il romanzo, insomma, temo ci vorrà un po', a occhio e croce.
0: ci vorrà un po', è lì che aspetta.
1: Però se dovesse nascere qualche altra storia illustrata, ci risentiamo.
0: Lo spero vivamente, qualcuna ce l'ho nel cassetto, a cui tengo. Grazie davvero.

0: Con questa splendida canzone dei Coldplay chiudiamo la puntata di questa settimana della Biblioteca dei Ragazzi. Ritrovate tutte le nostre chiacchierate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e un grazie enorme a Samira Rocchetti in regia.
1: La Biblioteca dei Ragazzi. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nel weekend di In Blue 2000. Che sia oggi 23 maggio, sabato o la replica della domenica, le prossime due ore le passiamo insieme in questa visita virtuale in uno dei tanti posti italiani che vale la pena scoprire o riscoprire, partendo ogni volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo di quelli fuori, no? Dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi poi è anche uno di quegli anniversari che segnano un primo e un dopo in qualche modo. 23 maggio 1829. A Vienna succedeva qualcosa che avrebbe cambiato proprio la colonna sonora del pianeta, una rivoluzione del costume. Cioè questo tizio, Sil Demian, armeno di nascita, viennese d'adozione, che depositava un brevetto per uno strumento musicale nuovo, insomma, che non era un pianoforte portatile, non era un organo tascabile. L'idea era semplice, no? Uno strumento che chiunque avrebbe potuto suonare senza dover studiare per anni al conservatorio, senza mani grandi, senza teoria musicale, no? E lo chiama accordion, dal latino accordare, dare gli accordi, e qui già c'è tutto il significato, il senso. Il brevetto in realtà descrive questa scatola di legno con un mantice e delle lamelle metalliche che vibrano quando passa l'aria. Ma la magia è che ogni tasto produce un accordo intero, non una singola nota, ed è l'anticipazione di quell'idea modernissima del semplificare la complessità ma senza banalizzarla. Ecco perché vi dicevo della rivoluzione, perché in pochi decenni sta fisarmonica diventa la colonna sonora dei migranti, dei contadini, dei marinai, dei suonatori di strada. Attraversa l'Europa, scende nei Balcani, sale sulle Ande, a Buenos Aires inventa il tango, finisce nei caffè parigini, nei balli popolari italiani. È lo strumento che semplicemente entra nelle case, nelle feste, nelle osterie e si adatta ad ogni contesto. Cambia accento, cambia ritmo, cambia pelle. Diventa la tecnologia democratica per eccellenza, nel senso che costa poco, è robusta, non si scorda con l'umidità come succede per esempio a un violino, e soprattutto una fisarmonica fa subito festa, no? Però questo è il grande potere proprio della musica. E da una città di musica ripartiamo oggi, Cremona dei maestri liutai. Dicevo il violino prima non a caso, Cremona è la capitale indiscussa degli strumenti ad arco, con la tradizione per esempio del saper fare liutaio, no? Questa è la definizione ufficiale che è stata riconosciuta di recente dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ma Cremona è anche una città che da qualche anno diventa un festival diffuso dedicato all'arte, ed è questo l'aspetto che metteremo a fuoco oggi. Cremona Contemporanea il titolo, fino al 31 maggio prossimo, ma ci facciamo spiegare per bene tra pochissimo. Le parole del weekend con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

Le parole del weekend. Diciamo che ogni settimana scegliamo una destinazione in Italia per una serie di motivi, no? Però è interessante guardare, per esempio, come è organizzato il turismo anche in altre città del mondo. Che magari c'è qualche idea che potrebbe essere interessante da mettere in pratica pure da noi, insomma. Penso a Berlino in primavera, per dire, no? Una città incredibile che dà proprio l'idea di qualcosa che sta per succedere, no? Le cose che in divenire, cantieri eterni, i ciclisti che spuntano da ogni angolo. E poi questa novità che sembra uscita da un laboratorio di urbanistica del nord Europa, insomma, si chiama Berlin Pay ed è l'idea più berlinese possibile, cioè premiare chi si comporta bene con la città, ma premiare non con una medaglia, no? Non con uno di quei badge digitali da collezione, un qualcosa di più concreto, cioè, perdonate il materialismo, concreto come un biglietto per un museo, per esempio, o un giro in canoa sulla Sprea, no? Che è il fiume che attraversa la città, una bevanda gratis, offerta, insomma, piccole ricompense per ricordarsi che la sostenibilità non è un sermone, no? È più un gesto quotidiano, ecco, da costruire con le nostre scelte consapevoli. Meccanismo semplice, tu fai qualcosa per la città, tipo raccogli rifiuti, pianti un fiore, che ne so, annaffi una pianta, scegli di muoverti in bici invece che in macchina e in cambio ottieni un premio. Non è una gamification, no? C'è proprio un patto. Tu ti prendi cura della tua città e la città si prende cura di te. E per un mese, fino al 14 giugno, Berlino trasforma questo patto in un esperimento sociale collettivo. Che poi non è un'idea campata in aria, è un omaggio dichiarato piuttosto a CopenPay, programma lanciato da Copenaghen già, cos'era, 2024, in una visione, capito, incredibile e positiva del futuro. E un mese di test in Danimarca, tradotto in numeri, racconta più di 75.000 turisti coinvolti, tonnellate di rifiuti raccolti e il noleggio di biciclette che è cresciuto del 29%. Ma non perché qualcuno avesse imposto qualcosa, ma perché la città aveva reso, come dire, la scelta sostenibile la più naturale, la più conveniente, la più piacevole. Quindi Berlino ha osservato, ha preso appunti e ha deciso di provarci, scendendo in campo con 40 partner tra musei, associazioni, aziende, insomma tutti pronti a offrire qualcosa in cambio di un gesto responsabile. La piattaforma Visit Berlin diventa il punto di accesso. Ti registri, scegli una delle 5.000 passa attività disponibili, fai la tua parte e riscatti il premio. È un sistema

Tema leggero, quasi un gioco appunto, per questo si dice la gamification, no? Però l'obiettivo serio è di cambiare la percezione del comportamento quotidiano, perché alla fine questo è il punto. Non è solo pulire un pezzetto di fiume o piantare un fiore, cioè si tratta di far scattare un riflesso, cioè quel famoso cambio di paradigma, no? Passare da, che ne so, devo buttare la scatola della pizza, a scegliere dove metterla nella spazzatura, che può sembrare una cosa di poco conto, però è la differenza tra un gesto che fai per abitudine e uno che fai perché ti senti parte di un luogo. Spoiler, dove vivo io, il cartone della pizza va nella carta solo se è pulito, altrimenti va nell'umido, ma so che ci sono piccole differenze, insomma, secondo dei comuni. L'esempio di Copenaghen, però, è una testimonianza di senso civico. Copenpei è nato in una città che da anni lavora sulla sostenibilità come identità culturale proprio, con le piste ciclabili che sono incredibili. E non ci dimentichiamo che dalla crisi energetica degli anni 70 i paesi della Scandinavia hanno investito proprio nei trasporti in bicicletta. Cioè è più facile muoverti in bicicletta anche sui mezzi pubblici, puoi prendere un taxi in bicicletta, no? Piuttosto che andare in macchina. Gli spazi sono proprio ripensati e organizzati per le due ruote. Hanno investito nei trasporti pubblici puntuali. È un rapporto quasi d'affetto proprio con lo spazio urbano. Lì, a Copenaghen, l'iniziativa è stata un'estensione naturale di un modello che già esisteva, quindi consolidato, no? Berlino invece è più contraddittoria, perché è una città creativa sicuramente, disordinata sicuramente, piena di energia, ma anche di comportamenti poco virtuosi, no? È una città che vive di libertà, ma che fa un po' fatica a trasformare tutta questa energia in responsabilità condivisa. Copenaghen ti premia per comportamenti che già fanno parte del suo DNA. Berlino ti invita invece proprio a costruire un modo nuovo di vivere la città, un passo alla volta, un fiore alla volta, una lattina raccolta alla volta. E proprio per questo il progetto Berlinpei è interessante, perché prova a portare la sostenibilità fuori, no, dalla retorica e dentro la vita reale. Non è un'imposizione, non è una regola da rispettare che magari ti fa storcere pure un po' il naso, è più un invito, ti dice se vuoi la città ti ringrazia. Un approccio più morbido, meno moralista sicuramente, ti chiede di fare qualcosa di piccolo, ma con un sorriso, non con un regolamento. Il cambio. E in cambio ti regala un'esperienza, non un bollino, no? E se funzionerà, poi diventerà un appuntamento più organizzato, scalabile, almeno così dicono, insomma, dai piani alti del municipio di Berlino. Alla fine è un modo diverso di raccontare la sostenibilità, non come sacrificio, ma come uno scambio,

da quelle città che a modo loro sono già virtuose. Cremona, per esempio, che è la nostra destinazione di oggi, è lì che andiamo tra pochissimo. State con noi, le parole del weekend.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Vi dicevo che fino al 31 maggio l'arte torna a Cremona con Cremona Contemporanea, la rassegna dedicata alle arti visive che per 9 giorni porta mostre, installazioni, performance, incontri proprio, in diversi luoghi della città. Un evento diffuso, dicono quelli bravi, con la direzione artistica di Rossella Farinotti. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche questa, intanto complimenti, perché cioè, quest'anno... Anche quest'anno Cremona Contemporanea prosegue questo percorso come piattaforma di conoscenza e di confronto, cioè c'è una comunità sempre più ampia, sempre più trasversale di pubblico, di artisti, di professionisti del settore, ma immagino sia anche l'occasione per avvicinare i non addetti ai lavori, no? Al mondo dell'arte contemporanea, che si rischia sempre un po' di sentire, no? Distante, lontano, non lo capisco, non so cosa significhi.
1: Assolutamente, guarda, hai già anticipato anche utilizzando delle parole chiave che sono importanti per approcciare, no? Per cercare di fruire questo progetto che non deve far paura a nessuno, anzi è un progetto che abbraccia non solo la città, ma come hai anticipato anche diversi linguaggi, no? Questa arte contemporanea fa sempre un po' paura, ma in realtà io dico sempre, ma è fatta da persone che respirano e vivono il nostro quotidiano, quindi tanto da ciò che vediamo non è. E quello che noi cerchiamo proprio di spiegare, di raccontare ormai da 4 anni, ogni volta che lo sento questa quarta edizione, ovviamente sono molto contenta io e il mio straordinario team con cui lavoriamo con passione, tutti gli artisti, perché siamo già arrivati a questa quarta edizione. Cremona Contemporanea ha avuto un successo sin dall'inizio. Il primo anno, non so, qualcuno si ricorderà, abbiamo messo un coccodrillo,
0: sì, coccodrillo di Cattelan
1: nel battistero del Duomo di Cremona. Siamo partiti alla grande per avere la possibilità di raccontare anche artisti molto più giovani. Ecco, Cremona parla di arte contemporanea attraverso diverse generazioni. Ci sono artisti che sono ancora nelle accademie, lavoriamo con le accademie italiane sin dalla seconda edizione, fino a artistoni, maestri, eccetera. E cosa accade? Attraverso le loro opere, come appunto hai detto poc'anzi, rispetto a diversi media, video, installazione, performance, cultura, eccetera, attraverso tutte le estetiche che possiamo ricordare, conoscere appunto nell'ambito artistico, noi andiamo a attivare dei luoghi sempre diversi, dei luoghi sempre speciali che anche i cremonesi stessi spesso non conoscono. Un po' la sfida è questa, quindi hai dei posti belli, diciamo che racconto sempre che l'arte contemporanea non è per forza un fine, no? Io posso andare a vedere qualcosa che mi piace, non mi piace, che mi attiva un pensiero, una curiosità, ma in realtà posso anche utilizzarla come mezzo per andare a vedere quella chiesa sconsacrata, quel bunker. Adesso ti spoiler un po' anche di luoghi, no? Che abbiamo aperto, un bunker del 42, la Palazzo del Comune, la cantina che in realtà ha delle rovine storiche. Ecco, quindi l'arca è anche una scusa, no? Per vedere delle cose.
0: Tu sei la direttrice artistica, ma forse la novità di quest'anno è il gruppo di curatori aggiunti, no? Per, diciamo, mettere a fuoco il percorso espositivo. Più occhi significa anche più

0: prospettive, insomma, nuovi punti di vista, anche se al centro c'è sempre il dialogo tra le opere e appunto i luoghi della città che sono aperti anche in via esclusiva, insomma.
1: Esatto, noi lavoriamo appunto su un doppio percorso, no? Quello di far interagire l'arte, le opere, gli artisti con un pubblico che è diverso e stratificato, appassionati, non appassionati, curiosi, non curiosi, ma poi c'è una parte molto importante, faccio questo di mestiere, che è quello anche dell'arte contemporanea, no? Cioè da subito ci siamo posizionati come evento che racconta l'arte e il territorio, e quindi ampliamo ogni anno a quella che io chiamo, no, questa famiglia di Cremona contemporanea. E quest'anno ho chiamato delle colleghe e dei colleghi proprio a interagire e a dialogare con il luogo, apportando nuovi sguardi, ed ha funzionato. Devo dire che noi siamo molto contenti perché ha funzionato, ognuno è diverso. Abbiamo Gianluca Ranzi, che è un curatore che lavora sia con artisti internazionali pazzeschi che anche con più storicizzati, che ha portato un artista spagnolo, Albert Pigna, che ha anche lui opere diffuse che vanno dall'arazzo alla ceramica in giro per la città. Valeria Mancinelli, che lavora per lo Schermo dell'Arte, che è una delle realtà più importanti legate al video, no? All'immagine in movimento. Uh-huh. Valeria ha invitato tre artiste video pazzesche: Francesca Grilli, Elena Iurescia e la Lina Letelite, che è quella che, non so, gli appassionati d'arte ti ricorderanno, vinse il padiglione alla Biennale di Venezia con quella performance con la spiaggia, al padiglione Lituania. Uh-huh. E quindi, insomma, tanta sperimentazione. Saverio Verini, che è il direttore del Palazzo Collicola di Spoleto, lui ha portato degli artisti della nostra generazione, nati negli anni Ottanta, che anche loro un po' matti hanno elaborato delle cose meravigliose, da Giulia Poppi, Federico Atosi, Mattia Paillet, Linda Fregni Nagler, insomma, ognuno ha interagito con degli sguardi diversi. E poi un giovanissimo molto bravo, che è Gioele Melandri, che ha fatto tutta una ricerca sulla pittura, da Miriam Khan, artista sudafricana, vecchietta stupenda, che adesso sarà anche al Macro di Roma, fino a giovanissima Emma Masut, il bravo Roberto De Pinto e Sara Ravelli. Quindi veramente una grande stratificazione.
0: E c'è un entusiasmo che è coinvolgente e travolgente, insomma, sentirti raccontare Cremona contemporanea.
1: <Meno male. ride>
0: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, cremonacontemporanea.eu, ed è questa l'iniziativa che continueremo a raccontare tra pochissimo. State con noi. Yes.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Diciamo che si percepisce qua e là un filo di malinconia, ma credo che sia anche naturale, parlando delle memorie di un giovanotto di 83 anni che a giugno soffierà sull'84esima candelina. La settimana prossima arriva tutto il disco The Boys of Dungeon Lane, disco che ruota attorno ai ricordi di questo signore che ha fatto la storia della musica. C'è poco da girarci intorno. Sir Paul McCartney, per la prima volta di sempre, tra l'altro in duetto con Ringo Starr, era Home to Us, disco in blu 2000 della settimana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torniamo a Cremona. Maggio è il momento ideale per organizzare una gita alla scoperta, no, delle città artistiche più belle d'Italia. Cremona è una città ricca di storia, conosciuta sicuramente per la tradizione liutaria e per la festa del torrone, ma che pure quella è un'arte, insomma, no? Ne parliamo con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea, Rossella Farinotti, perché poi dicevamo eventi diffusi, cioè l'occasione per conoscere il territorio e ritrovarsi un Gio Pomodoro di questi, insomma, un maestro storico dell'arte italiana, no?
1: Esatto. E Cremona, come appunto racconti, è una città molto bella che ha molti legami anche con la storia e in particolare con questi luoghi incredibili. Quindi l'idea è quella di andare a riattivare e a far vedere luoghi già che funzionano, che sono visitati. Non so, penso al Palazzo del Comune, che è la tappa numero uno ogni anno, sin dal primo anno, fino a luoghi nuovi che adesso racconto. Mm-hmm. E quindi l'idea funziona così: tu hai una mappa, tra l'altro quest'anno abbiamo finalmente un info point dove ci potete venire a trovare. Da lì ci sono, o si trova sempre qualcuno di noi, o i nostri straordinari volontari, o magari gli artisti, perché poi Cremona durante questi giorni, noi li invitiamo tutti gli artisti a venire, anche perché lavorando site specifico, ovvero dentro ai luoghi, mm-hmm, ognuno di loro conosce con me e con gli altri curatori la città. E quindi cosa accade? Tu hai citato Gio Pomodoro, è il primo anno che lavoriamo con un maestro, di solito appunto sono tutti artisti viventi. Solo un anno abbiamo invitato Jonas Mekas dentro a una chiesa bellissima, e quindi tu hai questa mappa e giri nei punti. E devo dire che ci siamo anche un po' tolte dal centro perché abbiamo scoperto per esempio un bunker del 1942 dentro a un palazzo dove gente ci vive, e loro entusiasti ci hanno dato il permesso di avere la gente ovviamente contingentata all'interno e vedere questo bunker della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo chiese sconsacrate, una chiesa che ha riaperto dopo gli anni 70,

0: realtà siamo riusciti a insomma andare anche lì. Per esempio, lì abbiamo fatto interagire Davide Allieri, che ha riportato un progetto che è stato realizzato in triennale a Milano, ma l'abbiamo installato all'interno di una chiesa con tutte delle varie modifiche appunto per lavorare in questo spazio. Pomodoro, per esempio, abbiamo selezionato un nucleo di lavoro rarissimo da vedere, giovanile dell'artista dal 57 fino al 68, ed è tutto fibra di poliestere, materiali plastici coloratissimi, e si trova al Politecnico di Cremona, sede inaugurata l'anno scorso, quindi subito siamo andati a invadere questi chiostri, in un palazzo diocesano aperto al pubblico per la prima volta con noi, perché dove sta il clero, no? È il loro
1: Certo.
0: luogo privato, e c'è questo corridoio pazzesco dove si incontrerà Gio Pomodoro con pitture di Valerio Nicolai, disegni di Valerio Nicolai, Federico Tosi e Miriam Kahn, artista appunto che è sudafricana, importantissima. Poi abbiamo, non so, una performance audio di Lorenzo Scotto di Luzzo dentro una chiesa enorme, consacrata, che è aperta, ma che i cremonesi conoscono poco, perché è molto, insomma, un po' da scovare. E quindi è tutto puntellato in questo modo: tu hai questa mappa, vai nei vari punti. Cremona è una città comunque, diciamo, contingentata, quindi tra un punto all'altro al massimo cammini 15 minuti, è fatta molto bene. Ci possono essere anche delle pause culinarie, insomma,
1: Sì, anche
0: quello
1: quelle cultura, insomma,
0: ovviamente è
1: fondamentalmente.
0: esatto, beh, certo.
1: Ma qual è il feedback poi delle persone, diciamo, normali? Perché io provo sempre a mettermi nei panni di un non addetto ai lavori, insomma, di quelle persone che hanno sempre un pochino una sorta di timore reverenziale, no? E si ritrovano immersi in questa riflessione tra la materia, lo spazio, la sperimentazione, la storia di una città. Insomma, non deve essere proprio semplicissimo, o no?
0: È una bella domanda, proprio perché non è semplice per nulla. Io lavoro appunto come curatrice molto nel pubblico negli ultimi anni, ed è una sfida, ed è anche una sfida forse tra le più interessanti, nel senso che tu esci, no, dalle quattro mura della galleria o dal museo, dove chi entra sceglie e sa già che c'è un linguaggio particolare. Invece qua sei in mezzo alle strade, sei nei luoghi appunto dedicati ad altro, no? Teatri abbandonati, musei storici, eccetera. Quindi da parte nostra si lavora con una sorta di educazione nei confronti del contemporaneo. Noi diamo degli strumenti, tu hai citato prima per esempio il nostro sito, che è molto ben fatto, lista di artisti, lista dei luoghi, una narrazione, c'è la mappa, tu puoi cliccare, trovi tutto, ci sono indicazioni per la visita. Abbiamo appunto, da questo info point viene dato questo booklet dove c'è la mappa, e quest'anno abbiamo aggiunto per esempio dei testi. Abbiamo elaborato dei testi che cercano un po' di far entrare nel contesto, anche se dico sempre che poi c'è uno strumento che deve essere la curiosità e la libertà, perché io non posso obbligare il visitatore no, a entrare per forza nell'opera, non è necessario. Quell'opera lì serve anche come scusa per vedere un luogo che magari non si è mai visto, o per considerare un dettaglio davanti a cui magari un cremonese o anche un visitatore passa davanti e magari non ci avrebbe fatto caso. Quindi si cerca sempre di mediare, ecco, dal punto di vista dell'arte. È comunque un'arte alta, perché sono tutti artisti, no, museali, biennali, anche più giovani. Comunque sono artisti che hanno tutti un percorso importante, e quello interessa, diciamo, ai professionisti, agli appassionati, a chi di arte sa. E poi c'è tutta la parte che va fruita anche in maniera libera. E un'ultima cosa interessante rispetto alla fruizione sono i volontari. Noi abbiamo appunto un grande aiuto da parte di persone, perché immagina, noi abbiamo i luoghi aperti gratuitamente dalle 10 della mattina alle
1: Certo.
0: 19, è un lavoro pazzesco, e grazie ai volontari noi possiamo farlo. E qualcuno di loro sono, non so, ci sono i signori dell'Hauser, che sono appassionatissimi, e loro riescono a raccontare, a interpretare le opere spesso con gli artisti che ascoltano, e sono storie straordinarie, perché comunque l'arte contemporanea, no, dà spazio all'interpretazione. Poi agli studenti, che magari sono più preparati e sono più dedicati ad alcune cose, e questo è interessantissimo, no? Le chiavi di lettura possono essere veramente interpretate in tanti modi.

Bella festa dell'arte a tutto tondo fino al 31 di maggio prossimo. Cremona Contemporanea sul web cremonacontemporanea.eu. Ancora un paio di cose da chiederti, tra poco, state con noi.

Un cantautore, musicista, poeta, filosofo, intellettuale, pittore, è stato tante cose, Franco Battiato. C'era una mostra a Roma fino a poco tempo fa al Maxi per celebrare un artista così incredibile, che la musica è sempre un ottimo pretesto, a prescindere, per mettersi in viaggio. Con Stevie Wonder, e cambiamo completamente contesto, il nostro viaggio riparte dal 1982, le parole del Weekend.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Le parole del weekend.
13: Le parole del weekend.

Le parole del weekend, seconda ora insieme, buon sabato, ben trovati o buona domenica per chi sta ascoltando la replica. Provo a metterla giù cinematografica, no? È vero che noi siamo la radio, però c'è un momento nel film L'amore non va in vacanza in cui Cameron Diaz decide di mollare tutto e di scappare per Natale. Fino a qui dice una storia di Hollywood come ce ne sono tante, sì. Il dettaglio interessante è che mentre cerca online un posto dove rifugiarsi, inciampa in un sito che nel 2006 conoscevano in pochi, homeexchange.com, un portale dove puoi scambiare casa con perfetti sconosciuti, gratis, un'idea che all'epoca sembrava un esperimento sociologico e che ci riporta a bomba nel tema, insomma, del nostro fine settimana insieme, no? Viaggiare alla scoperta di luoghi in Italia, sicuramente, ma perché no, anche in giro per il mondo. Quella scena, infilata in una commedia romantica, no? Di lei che cerca, insomma, e trova questo homeexchange.com, ha fatto più marketing di qualunque campagna pubblicitaria. Nel senso che i fondatori lo raccontano ancora con un misto, no? Di stupore e di gratitudine, perché dopo l'uscita del film le iscrizioni e gli annunci su homeexchange.com sono schizzati, no? E da lì lo scambio casa ha iniziato a uscire dalla nicchia dei viaggiatori alternativi e a diventare un'opzione concreta, reale. Pensate che solo in Italia quest'anno gli iscritti a HomeExchange sono tipo 12.000 e nel 2025 gli scambi fatti nel nostro paese sono 40.000, insomma questi sono i numeri, no? Cioè non è, come dire, un'infatuazione passeggera, ecco. Qual è il motivo per cui si sceglie un'opzione di questo tipo? Perché viaggiare costa sempre di più, alberghi, B&B, ostelli, tutto in salita, anche Airbnb, no? Che per anni è stato il sinonimo di soluzione economica, ormai è diventato un mezzo lusso. E in mezzo mondo le amministrazioni hanno iniziato a mettere paletti agli affitti brevi, quindi il risultato è che dormire a casa di qualcun altro torna a sembrare un'idea brillante, scambiarsi la casa, no? HomeExchange funziona così. Tu paghi una quota di iscrizione annuale, sono 175 euro, carichi le foto e i dettagli della tua casa e indichi quando è libera, fine. Cioè gli scambi sono illimitati e non ci sono costi aggiuntivi. All'inizio era tutto basato sulla reciprocità, cioè io vengo da te, tu vieni da me. Adesso no. Chi ospita guadagna dei guest points, che sono una valuta interna, insomma, che puoi spendere da altre parti. È una specie di programma per viaggiatori frequenti, no? Però con i divani. Chi lo usa da anni racconta che all'inizio era un'impresa, insomma, con interfaccia complicata, poche richieste, tanti messaggi a vuoto. Parti con l'idea di risparmiare e poi scopri che, oltre alla comodità, c'è anche il fascino di entrare in una casa vissuta, non in un albergo, in una stanza di quelle asettiche, insomma, di un hotel. E infatti molti scelgono lo scambio di casa proprio per questo, per viaggiare da abitanti temporanei, non da turisti. Poi tutto sta a gestire l'idea di far entrare uno sconosciuto in casa propria, però è il tipo di ansia che passa velocemente, a quanto pare. Diventa quasi un esercizio di meditazione, no? Condividere, lasciare andare, scoprire che le cose materiali sono meno importanti di quello che sembrano. Poi, ovviamente, quando un modello funziona,

funziona, arrivano le varianti, no? Una delle più conosciute alternative a Home Exchange è Kindred, una startup nata nel 2021 che su Instagram spunta dappertutto. 250.000 iscritti l'anno scorso, metà arrivati soltanto in un anno. Funziona in modo simile a Home Exchange, però c'è una selezione all'ingresso, nel senso che accettano tipo metà delle richieste. Le case devono essere curate, devono essere in zone appetibili e Kindred ti manda pure la sua impresa di pulizie, cioè con le lenzuola col logo, capito? Un tocco da boutique hotel praticamente. Però, a differenza di Home Exchange, Kindred applica commissioni e costi di pulizia, però resta comunque competitivo, eh? Cioè trovare una settimana a Manhattan sotto i $1000 su Airbnb è fantascienza. Su Kindred te la puoi cavare tipo con la metà, $500 una settimana a Manhattan. In Italia è ancora poco diffuso, ma negli Stati Uniti, soprattutto nelle grandi città tipo New York e Los Angeles, è pieno di opzioni. L'unico problema è la disponibilità, cioè non è come prenotare un albergo. Serve flessibilità e un po' di pazienza, anche perché le case appaiono all'ultimo, no? Spesso ce ne sono tre o quattro in tutto, quindi gli utenti più esperti salvano la ricerca, attivano la notifica e vivono in attesa, capito, di quella cosa rossa che lampeggia. E poi c'è tutto un segmento di case di lusso, perché ovviamente anche lo scambio di casa ha la sua versione per ricchi, no? Luxury. Home Exchange, per dire, ha creato una collection, iscrizione da €1.275 l'anno, riservata a ville, casali, panorami, no, sai, da catalogo, insomma. Però la regina di questo settore è Third Home, fondata nel 2010 da un agente immobiliare che aveva capito che i proprietari delle seconde case di lusso, uno, le usano pochissimo e due, non vogliono affittarle a chiunque, al primo che passa, no? E così ha creato questo club esclusivo dove ci si scambia ville da sogno, si accumulano crediti e senza bisogno di reciprocità, cioè non c'è bisogno che io ospito te e tu ospiti me. Già nel 2020 Third Home contava 11.000 proprietà in 95 paesi e organizzava qualcosa come 600-700 soggiorni al mese. E il segreto è la sensazione di comunità ristretta, no? Esclusiva, cioè non turisti, ma persone di pari livello. Gente che tratta la casa degli altri come se fosse la propria, che poi è il mantra non scritto di tutto il settore, no? Fidarsi, aprire la porta e sperare che dall'altra parte ci sia qualcuno che capisca il valore vero di quello che gli stai lasciando. Forse è proprio questo il punto, no? Lo scambio di casa non è soltanto un modo per risparmiare, è un approccio diverso allo stare al mondo, un po' più vulnerabile sicuramente, un po' più curioso, un po' più umano, insomma. Anche se il posto dove scambiare casa nei prossimi giorni in Italia sicuramente è Cremona, è lì che torniamo tra un attimo per parlare di arte con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea. Questo è il titolo dell'evento che va avanti fino al 31 maggio prossimo. Le parole del weekend.

0: Le parole del weekend, ancora a Cremona, che è la destinazione di questo pomeriggio, una bella scusa, insomma, per visitare, per vivere l'arte Cremona contemporanea. Il punto della situazione lo stiamo facendo con Rossella Farinotti, che è direttrice artistica. Rossella, questa cosa voglio chiedertela. Intanto, bravi, perché un 9 giorni, insomma, di arte completamente gratuita, vale la pena, insomma, sottolinearlo in un momento storico in cui, diciamo, che non è proprio semplice, ecco, per le famiglie far quadrare i conti. Quindi bene che ci siano iniziative e spazi per far avvicinare anche le persone più piccole, più giovani, insomma, no? Con l'idea che possano da grandi fare l'arte, proprio vivere l'arte come un mestiere. E il rapporto con la tecnologia, perché da una parte si semplifica sicuramente, è una possibilità di entrare in contatto con le persone dall'altra parte del mondo, ma poi alla fine vivere fisicamente, no, di persona, vis-à-vis, insomma, un'opera, un'installazione, è un'esperienza che nessuno strumento tecnologico può restituire.
1: Sono d'accordo. Tra l'altro, appunto, abbiamo il sito internet e anche una pagina Instagram, seguitela, appunto, di Cremona Contemporanea 2026, molto che spiega bene, no? Noi raccontiamo luoghi, raccontiamo gli artisti, li mostriamo, ci sono tutti gli eventi, eccetera. Ma non, ovvio che non basta, ma non solo per il contemporaneo, anche la vedo nei Botticelli, se la vedo in foto e poi la vedo davanti, capisco delle cose. Quindi, in più, immagina che qui lavora sul luogo, tu sei in un bunker, no? O sei all'interno del Duomo e vedi Marinella Senatore.

0: questo lavoro che ha fatto con i carcerati di Rebibbia, e un conto è vederlo su una pagina, un conto è girargli intorno,
1: Certo.
0: leggerlo, capire la luce. Abbiamo un monastero abbandonato quest'anno, dove abbiamo artiste, non so, più giovani come Martina Rota, fino a più sollecitate come Linda Fregni Nagler, Marinella di nuovo, i francesi Aubry e Beillard, e anche lì ognuno di loro ha creato una situazione proprio da vivere, immersiva, quasi insomma, anche proprio emozionale.
1: Cremona Contemporanea ha anche due, come dire, appendici in qualche modo, un progetto off che è attivo da un paio d'anni e un Faville, che significa cosa nello specifico?
0: Faville è nato nella seconda edizione proprio perché insomma, volevamo ampliare già lo sguardo. Sono dei progetti appunto co-curati da noi, nel senso che sono controllati, prodotti da noi, ci occupiamo di tutto, però dove chiamiamo dei professionisti, dei colleghi che possano applicare, non so, nuove azioni, idee. Per esempio, dal secondo anno c'è un progetto cui tengo molto, curato da Giorgio Galotti, che è Bar Cremona, dove invita sempre due artisti a parlare in un luogo conviviale. Abbiamo avuto l'anno scorso la pasticceria Lanfranchi, quest'anno è l'Enoteca Cremona, dove due artisti parlano di un medium dell'arte. Primo anno è stata pittura, l'anno scorso scultura, quest'anno sul disegno. Daniele Milvio e Diego Ferrone, davanti a delle bottiglie di vino, ci racconteranno no, co come fruire l'arte. E come anche insomma, c'è un discorso molto interessante, e questo è un progetto Faville. Poi abbiamo un altro progetto che è nato da una residenza in Puglia con una giovane artista che si chiama Agata Ferrari Bravo e Flavio Favelli. E poi abbiamo un altro progetto che è sempre Faville, dal secondo anno a cui teniamo anche extra molto, che è Scuole Accademie. Per il secondo anno abbiamo invitato la Naba, invitata in collaborazione con la Galleria Triangolo di Cremona e sotto la curatela di Ettore Favini, artista cremonese che era docente a Nava. L'anno scorso l'Accademia di Brera, curata da Vedova Mattei, un duo storico, insieme a due giovanissime dell'Accademia che si chiamano Venerdì Sabato, e quest'anno sotto la cura di Nicola Ricciardi, che è stato per anni anche il nostro direttore a Milano della Fiera di MiArt, l'Accademia di Bergamo, quattro artisti in relazione dentro a una mostra, quindi è una parte proprio di giovani. E Faville si chiama così perché sono queste faville che no, illuminano Cremona contemporanea e la città. E poi ci sono i progetti off, anche questi siamo molto contenti perché è la città. La città ci propone dei progetti e li sviluppa in giro tra luoghi pubblici, privati, fondazioni, negozi, le associazioni degli artisti cremonesi. E devo dire che è una parte molto importante perché è la città che no, come si dice, vibra con tutta l'arte che c'è sempre stata e che adesso si può vedere anche, cioè, in questa settimana in cui arriva il mondo da fuori.
1: Che bello, no? Mi piace molto anche la possibilità di ridefinire il ruolo dell'artista, cioè pensare che delle persone che stanno ancora facendo un percorso di studi stiano già esponendo, no? Ci aiuta a capire che l'arte sia veramente qualcosa di alla portata di tutti, insomma. Cioè, quando si diventa artista? Quando è il momento in cui tu ti svegli la mattina e dici oggi sono un artista?
0: Ma guarda, io ho questa teoria molto school che ti svegli, cioè sei nato con quella cosa lì, no? Sei nato sempre con l'idea del fare, di avere, no, delle visioni che sono un po' diverse rispetto all'oggetto, no? Magari una visione che è laterale, senza le strutture, eccetera. E quindi l'artista è un po' quella cosa lì, almeno nella mia esperienza, sono 20 anni che lavoro con gli artisti e ti rendi conto che quelli veri, quelli puri hanno sono nati con quella cosa lì e non potrebbero fare null'altro.
1: Nient'altro.
0: E a Cremona c'è, cioè, questa cosa che hai sottolineato, è interessante, sin dal primo anno. Come dicevo, gli artisti noi li inventiamo tutti, e a meno che qualcuno stia, non so, un po' troppo, non può muoversi, o chi è troppo. Però abbiamo avuto artisti dal Messico, l'Argentina, Stati Uniti, eccetera. Si crea una comunità. Dal primo anno Maurizio Cattelan, insieme all'Andrea Bocca del 96, a Nicole Colombo, quest'anno poi Jeremy Dell, sono artisti storici che stanno per 3 giorni giorni con

0: i loro colleghi più giovani, e c'è proprio un dialogo paritetico, perché comunque si impara sempre anche dal ventenne che è appena uscito, certo, dall'accademia.
1: Tutti gli spazi espositivi sono aperti dalla mattina, sono dalle 10 di mattina fino alle 7 di sera, quindi, come dire, il tempo non manca, ecco, per costruirsi un itinerario personale tra mostre, installazioni, palazzi storici. Ma per tutti i dettagli vi rimando al web cremonacontemporanea.eu.

insomma, una specie di destino biologico scritto in piccolo tra le cellule. Poi arrivano gli esperti, presentano i risultati di un loro nuovo studio e ti dicono che non è proprio così. O meglio, conta sicuramente il DNA, ma non è l'unico regista della storia, perché anche il luogo dove viviamo mette mano alla sceneggiatura. C'è questa ricerca appena pubblicata dalla Stanford University che racconta come l'ambiente dove ci muoviamo ogni giorno lascia tracce misurabili nel corpo, a livello del metabolismo, del sistema immunitario, addirittura a livello di quell'indicatore un po' inquietante che chiamiamo età biologica, no? Che non è l'età anagrafica, ma quella che il nostro organismo pensa che noi abbiamo davvero. Gli esperti hanno passato al setaccio un campione di persone sane che arrivano da diverse aree del mondo, insomma, analizzando un inventario incredibile di molecole, lipidi, proteine, metaboliti, microbi, diciamo una mappa proprio della diversità umana costruita non con le parole, ma con quello che circola nel sangue e nell'intestino. Insomma, l'obiettivo era capire cosa dipende dalle origini e cosa invece cambia quando si va a vivere da un'altra parte. Alcune caratteristiche rimangono incollate alle radici, no? Cioè chi ha origini del sud-est dell'Asia, per esempio, ha una maggiore esposizione ai patogeni. Quelli con le origini europee invece tendono ad avere un microbiota più vario e metaboliti che sono associati al rischio cardiovascolare. Segnali che parlano questi la lingua della genetica, è così. Poi però c'è il resto, e il resto è l'ambiente. Le persone che vivono lontano dal continente d'origine mostrano cambiamenti profondi nelle reti metaboliche, lipidiche, colesterolo, gli acidi biliari, cioè interi percorsi biochimici che si riorganizzano come se il corpo stesse cercando di adattarsi a un ecosistema nuovo. Anche il microbiota intestinale si rimescola, no? Come se avesse bisogno di riscrivere una geografia interna. La parte più sorprendente però arriva quando gli esperti incrociano questi dati con l'età biologica. Cioè qui la storia diventa proprio interessante perché, per esempio, gli asiatici orientali che vivono fuori dall'Asia risultano biologicamente più vecchi dei loro coetanei che sono rimasti nel continente, mentre gli europei che vivono fuori dall'Europa, al contrario, sembrano più giovani. Non è un giudizio morale, è proprio una fotografia molecolare. E allora la domanda, cioè, viene spontanea, no? Che cosa c'è nell'ambiente che accelera o rallenta l'invecchiamento? Forse la dieta? Forse gli stili di vita? Forse l'inquinamento? Le routine quotidiane? Probabilmente un mix di tutti questi elementi, un cocktail che il corpo interpreta a modo suo. Gli esperti dicono che capire come le origini e l'ambiente si intrecciano potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla prevenzione, alla diagnosi, addirittura alle terapie. Perché se il luogo in cui vivi può modificare la tua età biologica, allora forse invecchiare non è solo una questione di anni che passano, ma è proprio una questione di coordinate geografiche. E a quel punto la domanda diventa quasi filosofica, no? Quanto di quello che siamo dipende da noi e quanto dal posto in cui abbiamo deciso di mettere radici? Poi risposte ovviamente non ne abbiamo, ma di domande quante ne volete. Le parole del weekend.

Le parole del weekend, ogni fine settimana, il pomeriggio di In Blu 2000, il sabato o in replica la domenica, significa l'idea di un viaggio, è questo che raccontiamo con tutto quello che significa avere a che fare con i luoghi, no? Perché per esempio c'è questa idea che ci portiamo dietro da anni, per cui invecchiare sarebbe una questione di DNA.

Senti la tensione. È una visione proprio, come solo Lucio Dalla sapeva avere e raccontare, no? Il Parco della Luna, che poi è anche un libro che prende il titolo da questa canzone, libro pubblicato dalla Fondazione Lucio Dalla per celebrare, cos'era, 2023, sarebbe stato l'80° compleanno di un artista che è bello ritrovare anche nelle illustrazioni di Sara Mazzetti, per riscoprirlo anche nelle sue parole da un punto di vista diverso. Le parole del weekend, questo è pure uno di quei fine settimana dell'anno dove l'Italia smette di essere un paese e diventa una lunga e ininterrotta coda verso il mare, ma perché da noi l'estate non è soltanto una stagione, è proprio un richiamo primordiale e puntuale come il traffico dei weekend. Arrivano i dati delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i dati ARPA, che raccontano ogni anno dove l'acqua è più pulita, una specie di pagella del mare, no? Che, inutile negarlo, scatena sempre un po' di campanilismo e di orgoglio locale. Quest'anno brillano, e c'era da aspettarselo, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio, ma anche Veneto e Emilia-Romagna. Un'Italia che, almeno sul fronte del mare, sembra messa piuttosto bene. Ma come si fa a decidere se un'acqua è eccellente o scarsa? Non a occhio, chiaramente, anche se conta pure la trasparenza. Gli esperti misurano soprattutto due indicatori, le Escherichia coli e gli enterococchi intestinali. Cioè, se ci sono, significa che c'è stato inquinamento recente. Poi si valutano parametri chimici e fisici come la limpidezza delle acque che dicevamo, più eventuali sostanze sospette, fenomeni anomali, e incrociando tutto si finisce in una delle quattro categorie disponibili da eccellente a buona, sufficiente o scarsa, insomma, una specie di pagella microbiologica. Al nord il Veneto fa quasi l'amplen, perché su 174 acque monitorate, 163 sono eccellenti, il 93% è un numerone. Jesolo, per dire, che già di suo non ha problemi a riempirsi, si conferma una delle spiagge più visitate d'Italia. Anche Chioggia sottomarina va forte, i valori sono ottimi. E poi c'è l'Emilia-Romagna, che da decenni ha fatto della balneazione una scienza esatta proprio. 82 acque eccellenti, 15 buone, una sufficiente, con Rimini e Riccione, le due capitali proprio dell'estate, che mostrano parametri bassi sicuramente da un punto di vista microbiologico, ma anche costanti nel tempo. Come dire, il mare è pulito di anno in anno. Quindi, mentre ci prepariamo all'assalto ai lidi, almeno una certezza ce l'abbiamo, no? In tante zone d'Italia il mare non è solo bello come uno si potrebbe aspettare, ma anche in ottima salute. E in un paese che vive metà dell'anno sognando l'altra metà, non è un dettaglio da poco. Le parole del weekend.

Ecco, Sam Smith, ci salutiamo. Ci fermiamo. Grazie per averci fatto compagnia innanzitutto, e lasciatemi ringraziare ancora la direttrice artistica Rossella Farinotti, che ci ha portato per mano alla scoperta di Cremona contemporanea. Una festa di arte, insomma un evento diffuso in città, anche in posti che di solito sono chiusi. Tutto a ingresso gratuito, questo vale sempre la pena sottolinearlo, per respirare un po' di bellezza attraverso l'arte contemporanea e per scoprire magari che non è così incomprensibile come pensiamo. Siamo in tanti, c'è tempo fino al 31 maggio prossimo, ma per tutti i dettagli vi rimando al web cremonacontemporanea.eu, sito internet ufficiale. Grazie a Francesco Filippi per la regia e buon proseguimento su In Blu 2000.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
7: Oggi parliamo di una vicenda che riguarda la
8: invece ora vorrei capirne di più collegandoci con Cristina.
9: Ci devo fermare.
7: Ciao, sono Giuseppe Caporaso e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 18.15 con Al vostro servizio per parlare di bollette, risparmio, pensioni, sanità, fisco. Ricordate, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 alle 18.15 c'è Al vostro servizio, lo sportello a disposizione dei consumatori.
10: L'arte da ascoltare. A cura di Augusto Ficele. L'arte da ascoltare.
11: Benvenuti a tutte e a tutti alla 61esima puntata dell'Arte da ascoltare. Stavolta siamo a Venezia con Shen Fu, il curatore cinese con più mostre realizzate in Italia. Non basta costruire ponti, ma è molto più importante aprire finestre tra culture. E questa è la missione del curatore, che dopo il dottorato a Ca' Foscari torna a Venezia per un grande traguardo. Al centro del suo percorso c'è Metamorphosis, l'attesa mostra a Ca' Foscari Esposizioni, nata attorno alla celebre curatrice Victoria Lou. Un legame profondo, iniziato nel 2011 con un documentario, è diventato oggi un progetto in cui per la prima volta Victoria Lou stessa si rivela come artista. Già protagonista, Shen, nel 2013 della più grande mostra di arte contemporanea cinese collaterale alla Biennale, il curatore continua a scardinare gli stereotipi artistici. Il futuro prossimo è già fitto: tra giugno e luglio curerà a Venezia due personali, una di Yi Shu con la sua complessa ricerca d'avanguardia e l'altra di Chu Yiwen, che sorprenderà il pubblico in una veste totalmente inedita rispetto ai suoi celebri libri per bambini. Una voce fondamentale, quella di Shen, per l'interscambio artistico tra Italia e Cina.
10: L'arte da ascoltare.
11: E qui con noi Shen Fu, curatore della mostra Metamorphosis alla Ca' Foscari Esposizioni di Venezia, visitabile, ricordiamo, fino al 22 novembre 2026. Buonasera Shen, come stai innanzitutto?
12: Ciao, buonasera, Shen. Buonasera Ugo, un grande piacere di essere qua con te insieme.
11: Anche per me. Allora, Shen, tu hai quasi 39 anni, vero?
12: Sì.
11: 38
12: ancora. Non mi voglio
11: Cioè non vuoi aumentare, giustamente, ti capisco, però hai un record,
12: sì.
11: Sei ancora imbattuto, ti sei aggiudicato un primato di cui essere orgoglioso, sei il curatore cinese con più mostre realizzate in Italia, vero?
12: Spero di sì, eh?
11: No, io so che è così. Di che numeri parliamo? A quante mostre sei arrivato e quando hai iniziato a...
12: Allora, sto cominciando come assistente curatore, sì, da 2011,
11: okay,
12: da 2010-2011, fino, okay, adesso, già passato circa 16 anni.
11: 16 anni?
12: Sì.
11: Dalla prima mostra?
12: Dalla prima mostra.
11: Bello, ti ricordi la prima emozione che hai provato appena hai terminato la prima mostra?
12: Allora,
11: da assistente?
12: Sono molto fortunato,
11: okay,
12: perché l'ho studiato in Venezia.
11: Sì.
12: Quando ho appena iniziato, studiato nell'Accademia di Venezia,
11: okay,
12: ho avuto una possibilità di collaborare con grandi curatori, arrivato a Venezia per curare la mostra della Biennale.
9: Ok.
12: Poi...
9: Come si chiama, Sen?
12: Allora, il curatore, esempio, Wang Ling.
9: Ok.
12: È un curatore molto famoso, anche un poeta cinese.
9: Ah, bene. È il primo con cui hai collaborato.
12: Esatto. Clixture Culture.
9: Ok, il titolo della
12: il
9: mostra.
12: Il titolo, sì, sì, sì. Poi con Victoria Lu,
9: certo.
12: Future Pass, anche Future una mostra è molto importante. Poi c'è un altro progetto molto speciale, sempre evento culturale del Biennale, Istanbul, con Gloria Varese,
9: okay.
12: è la mia professoressa dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.
9: Che bello, con lei hai collaborato, anche
12: sì.
9: con lei.
12: Sì, sì, sì, sì, sì.
9: E, bene, e poi insomma non ci dilunghiamo con altre mostre, ma sappiamo perfettamente che sono numeri importanti. Allora, Sen, dopodomani sarà una giornata speciale perché torni alla Ca' Foscari per la premiazione del tuo dottorato. Riceverai il titolo di dottore di ricerca e beh, ti chiedo prima di tutto su quale tesi?
12: La storia dell'arte contemporanea.
9: Storia dell'arte contemporanea, sì, sì, sì. Ok. E doppia notizia, insomma, sembra che sia il tuo anno, contemporaneamente, quindi ricevi il titolo di dottore di ricerca e firmi come curatore l'ennesima mostra dal titolo Metamorphosis, che è un'esposizione che celebra una dei più grandi curatrici d'arte cinese, Victoria Lu, che per la prima volta si ritrova in veste d'artista a Venezia. Quindi una figura, ecco, vorrei parlare con te di questa mostra che è stata di recente inaugurata, una figura che segue i racconti da 15 anni, fin dai tuoi esordi, appunto, quando la seguivi con la videocamera, perché tu sei anche un appassionato di cinema all'Accademia. E quindi da curatrice ad artista, Victoria Lu in questa mostra diventa l'opera d'arte stessa al centro della scena.
12: Infatti, esatto.
9: Ci sono molte video installazioni in cui lei compare. E allora ti chiedo, com'è nato il rapporto con lei? Perché si è creata questa grande fiducia tra di voi? E, insomma, raccontaci questa mostra.
12: Allora, per me questa mostra non è solo un modo per raccontare il lavoro artistico e curatoriale di Victoria Lu,
9: sì.
12: ma anche per raccontare la sua vita.
9: Okay.
12: Ci conosciamo dal 2011, come abbiamo detto, la Future Pass,
9: okay.
12: perché sono la regista del documentario di questa mostra.
9: Come andò la mostra, insomma, a livello di allestimento, di rapporto curatoriale tra di voi? Vi siete subito trovati bene?
12: Sì, sì, sì, sì, sì, perché questa mostra è partita da Venezia,
9: okay.
12: Fino a Pechino, quindi okay. girato quattro...
9: Ah, proseguita fino a Pechino?
12: Sì,
9: ah,
12: sì, sì, è una,
9: quindi
12: è una
9: itinerante.
12: Mostra, sì, sì, sì, sì, mondiale, quindi okay. L'ho fatto tutte le quattro parti per fare il documentario della mostra, quindi abbiamo trovato bene.
9: Bene, vi siete trovati bene, ottimo. E, sì. Sì, mi dicevi invece di questa, quali sono le differenze invece in questo caso con Metamorphosis?
12: Sì, sì, sì, ma comunque anche Victoria Lu dall'inizio, perché lei dal 2011 ha detto che non vorrebbe essere più curatrice,
9: okay.
12: vorrebbe lasciare, diciamo, perché si sente più... diventato un artista
9: okay.
12: che è un curatrice.
9: Ah.
12: Quindi per lei il suo sogno rimane sempre diventato un artista.
9: Ah,
12: finalmente.
9: Beh, realizzato,
12: comunque...
9: sogno
12: esatto.
9: realizzato in questa
12: sì,
9: mostra.
12: Sì, sì, sì, sì. Quindi finalmente è diventata realtà, no? per questa volta. Ma è anche la prima volta Victoria non è soltanto la curatrice della mostra,
9: sì.
12: ma è diventata lei stessa l'artista del centro della mostra, no?
9: Sì.
12: Quindi, insomma, questa mostra non parla solo di arte contemporanea o di curatela, no? Ma anche di trasformazione personale, di memoria, di vita e di relazioni umane.
9: A proposito di relazioni umane, nella mostra ci sono molti omaggi di artisti cinesi,
12: esatto,
9: appunto,
12: sì,
9: nei suoi,
12: sì,
9: confronti.
12: Sì, sì, sì, sì.
9: Infatti è vista come una sorta di divinità,
12: sì,
9: di,
12: sì,
9: lui,
12: sì,
9: da,
12: sì,
9: parte di molti artisti cinesi.
12: Anche memoria degli artisti cinesi,
9: certo,
12: della,
9: sì,
12: Vittoria. Sì, sì,
9: sì,
12: questa era una cosa, per me è molto interessante, per comprare proprio, sì, non solo la sua memoria, perché...
9: Questa c'è una
12: mostra,
9: continuità proprio di ricordi,
12: sì,
9: di,
12: sì,
9: testimonianze,
12: sì,
9: di altri artisti nei suoi confronti.
12: Esatto, la memoria di Victoria Lu, uh-huh, lei stessa, ma anche le memorie degli altri.
9: Sì, sì,
12: sì,
9: beh,
12: sì,
9: questo,
12: sì,
9: è in vero.
12: Su,
9: è...
12: di lei.
9: Su di lei. Su di lei, questo è molto interessante.
12: Sì.
9: Allora, Sen, in arrivo un brano, torniamo tra pochissimo.

0: arte da ascoltare.
1: Bentornati all'Arte da Ascoltare, e qui con noi Sen Fu, curatore della mostra Metamorfosis, dedicata al lavoro di Victoria Lu alla Ca' Foscari Esposizioni. Ricordiamo, aperta fino al 22 novembre 2026. Allora Sen, nel tuo percorso c'è un momento di svolta, vorrei ritornare un po' agli esordi. Nel 2013, giovanissimo, ti sei trovato a gestire la produzione della più grande mostra di arte contemporanea cinese ma realizzata durante gli eventi collaterali della Biennale di Venezia, accanto a figure come Wang Lin e Gloria Vallese. Hai raccontato, questa cosa mi ha incuriosito molto, che la pressione era così forte per te, che in effetti eri giovanissimo, da farti pensare di mollare tutto. E allora ti chiedo, qual è stato l'insegnamento più grande di quei giorni frenetici che ti ha dato la forza di resistere e che ha ridefinito anche il tuo modo di fare curatela oggi?
2: Infatti, quel tempo ero molto giovane e la pressione era enorme.
1: Era
2: un progetto molto grande, internazionale.
1: Quanti artisti c'erano?
2: Circa 200 artisti.
1: 200 artisti.
2: Sì, infatti ci dobbiamo fare tutti questi lavori. E ci sono stati momenti veramente in cui vorrevo davvero morare tutto. Però alla fine ho resistito,
1: sì,
2: e sono andato avanti.
1: Sì, beh.
2: Sì. Ma oggi penso che proprio quella esperienza mi abbia fatto capire quanto fosse importante per me continuare a promuovere l'arte contemporanea cinese. Soprattutto gli artisti con linguaggi nuovi e diversi dai soliti stereotipi.
1: Mm-hmm.
2: Sì, questo è proprio...
1: Mi vuoi fare alcuni nomi di artisti cinesi di quella mostra con cui ti sei trovato bene o hai imparato qualcosa di fondamentale appunto per la curatela di oggi?
2: Infatti, esempio, nella questa mostra, in questo progetto, ho conosciuto anche l'artista femminile molto importante, che brava, esempio come Li Xiuqing, è una scultrice, la nostra amicizia anche da lì.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Si tratta di una rappresaglia dopo gli attacchi ai civili ad opera dell'Ucraina. Il male della guerra è vinto non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Così Papa Leone nella messa per la solennità di Pentecoste. Il pontefice a Regina Coeli ricorda i cattolici cinesi e i cristiani di Terra Santa. Anticipo d'estate in Italia e in Europa, schizzano le temperature che hanno superato i 30 gradi, giornate di caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata, come a luglio. A metà settimana però arriveranno correnti più fresche e le piogge. La Repubblica, siamo noi, in vista della festa del 2 giugno, il Quirinale lancia l'invito a dire in un breve video cosa significhi per ciascuno la scelta fatta 80 anni fa. Già tante le adesioni di volti conosciuti e non per celebrare insieme la storia del nostro paese. Buona domenica sera dal TG2000, ben ritrovati. In primo piano dunque gli spiragli che si sono aperti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Sembra finalmente possibile un accordo che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, ma rimane da sciogliere il nodo del nucleare. Gli ultimi aggiornamenti da Massimiliano Cocchi, vediamo.
1: Non è ancora un accordo di pace definitivo, ma è il primo passo per arrivarci. Dopo quasi due mesi di trattative serrate, Stati Uniti ed Iran sono pronti a siglare un memorandum d'intesa preliminare. Lo aveva anticipato via social questa mattina Donald Trump, scrivendo che l'accordo è stato in gran parte negoziato. E poi dall'India, dove è in visita, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato: il mondo a breve potrebbe avere buone notizie. In questo momento i mediatori pakistani stanno lavorando agli ultimi dettagli del testo, che dovrebbe chiamarsi Accordo di Islamabad. Una volta firmato questo, il 5 giugno, le delegazioni di Washington e Teheran dovrebbero tornare nella capitale del Pakistan per un nuovo round di colloqui. L'accordo prevederebbe da subito una tregua per altri 60 giorni, il cessate il fuoco anche in Libano e lo stop alle sanzioni contro l'Iran. E poi due mesi di tempo per discutere sui nodi più complessi, il dossier nucleare e il futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che lo stretto sarà riaperto senza restrizioni né pedaggi. I pasdarani invece rivendicano il controllo del traffico marittimo. Lontanissime le posizioni sul nucleare. Teheran anche oggi ha ribadito di non voler limitare il proprio programma atomico. Trump ha promesso al mondo, ma soprattutto ad Israele, che gli Ayatollah non avranno mai la bomba atomica. Trump lo ha ribadito nel corso di una telefonata anche al premier israeliano Netanyahu, che da parte sua ha risposto però che manterrà piena libertà d'azione in Libano. E proprio nel pomeriggio l'IDF ha emesso un ordine di evacuazione per diverse località nel sud del Libano. Ieri un attacco israeliano ha fatto 11 morti, tra cui 6 donne e un bambino.
0: Ha un nome l'autore della sparatoria avvenuta nei pressi di un checkpoint di sicurezza all'esterno della Casa Bianca, culminata con il ferimento di un passante e l'uccisione dell'assalitore da parte delle forze dell'ordine. Si tratta di Nasir Best, 21enne, già noto da tempo alla Secret Service, con un passato caratterizzato da gravi disturbi psichici. Nel 2025 era stato fermato in almeno due occasioni nei pressi del complesso presidenziale. Il conflitto russo-ucraino, pesante attacco delle forze di Mosca che hanno colpito Kiev con missili e droni. Almeno 4 i morti e una 60 i feriti. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
2: La guerra in Ucraina, lungi dal trovare una via d'uscita negoziale, si fa sempre più aspra e cruenta. La notte scorsa una pioggia di missili e droni ha colpito la capitale ucraina, Kiev, e varie altre località. Il bilancio parla di almeno 4 persone morte e oltre una 70 di feriti. Il presidente ucraino Zelensky afferma che i russi hanno utilizzato anche un missile ipersonico a medio raggio Reshnik, praticamente impossibile da intercettare e in grado di trasportare anche testate nucleari. Mosca conferma l'attacco, ma parla di obiettivi solo infrastrutturali come raffinerie e centrali energetiche e giustifica i pesanti raid aerei della notte scorsa come una risposta all'attacco di droni ucraini che giovedì notte avrebbe causato almeno 21 morti e 42 feriti in un dormitorio studentesco a Staroblisk, nella regione ucraina di Lugansk occupata dai russi. Dura la condanna dell'Unione Europea per l'offensiva aerea russa. Un attacco feroce, scrive su BRICS la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che mostra la brutalità del Cremlino e il suo disprezzo sia per la vita umana che per i negoziati di pace. Il terrore contro i civili non è forza, è disperazione.

0: Sosteniamo fermamente l'Ucraina. Stigmatizza l'attacco di Mosca all'Ucraina anche la premier italiana Giorgia Meloni, che si è unita a analoghe dichiarazioni del presidente francese Macron.
1: In blu 2000.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo.

0: puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Anche questa settimana tutto è pronto per aggiornarvi sulle novità dell'industria discografica. Come sempre facciamo durante la settimana, scremiamo i vari dischi, e ce ne sono tanti che arrivano, e vi facciamo sentire come poi suoneremo. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Gary, una mezz'oretta insieme per ascoltare le novità in ambito discografico. Saluto e ringrazio Gabriele Mileti, che si occupa e si occuperà della parte tecnica per queste 8 tracce. Anche quest'oggi in prevalenza tracce di musica italiana. Ci sono tante uscite di casa nostra, ci sono tante uscite estive, ma non solo. Come al solito sarà una bella miscellanea, e si parte con quello che è l'anteprima del nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Un bel duo, Giovanotti da una parte, Alfa dall'altra. Questa è la nuova Buon Vento.

0: Buon vento!
1: C'era da aspettarselo, no? Anche perché Alfa è un po' l'ideale proseguimento di Jovanotti, perlomeno io li vedo molto, molto affini insieme. Ma andiamo per gradi, parliamo di Jovanotti che arriva. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a New York Cherubini, scritto proprio così, instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale, nato appunto in una sola settimana a New York. E Jovanotti ha chiamato Alfa per questo inizio dell'estate con questa Buon Vento, che è anche la canzone che ha aperto questa nuova puntata di Playlist in Blu, che respira l'estate. Questi sono i periodi dove gli artisti fanno le canzoni per le colonne sonore estive e quindi è giusto presentarle, anche se ci sono da fare dei riguardi. Ad esempio, secondo brano di quest'oggi, restiamo in ambito di musica italiana, fermo restando che un disco bello può essere fatto in qualsiasi modo e quindi che sia estate che sia inverno lo si ascolta sempre molto volentieri. Le sono

realtà non sono quelle tipiche estive coi battiti accelerati, ma sono quelle che ci hanno fatto conoscere Max Gazzè. Tra poco vi racconto qualcosa di più ed interessante, questa nuova invece è Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, e dobbiamo andare sino al 1996, perché da lì partiva la carriera, la bella carriera firmata Max Gazzè. Infatti inizio anno veniva pubblicato Contro un'onda del mare, appunto la prima pubblicazione di Max Gazzè. Oggi l'artista torna con L'ornamento delle cose secondarie, album che è uscito lo scorso 15 maggio, dal quale abbiamo ascoltato Intermezzo bianco. Però si tratta di un movimento circolare, perché in effetti dal primo album riemergono altri titoli, quindi L'eremita, che faceva parte della prima pubblicazione, ritorna in quest'ultima pubblicazione con L'eremita parte 2, così come Sul filo parte seconda. Quindi non citazioni, ma snodi di un discorso più ampio. Max Gazzè, secondo pezzo per quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografica. Vi ho detto che anche questa settimana la maggior parte delle canzoni sono di casa nostra, ma abbiamo spunti anche anglosassoni, come il caso di Sienna Spiro, che abbiamo già conosciuto soprattutto con una bellissima canzone molto dolce. Abbiamo capito quanto sia brava. Ora ritorna con un estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente secondo capitolo della celeberrimo film che in tutti hanno visto. Questa è Material Lover.

Lover, Se non spiro, il nuovo singolo che è stato anche scritto da questa brava cantautrice, Il Diavolo Veste Prada 2, il film da cui fa colonna sonora, scusate, ogni tanto mi impasto, ma è normale. Proseguiamo e andiamo avanti con Mario Biondi. Mario Biondi ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, ma per la prima volta canta completamente in italiano. Andiamo per gradi, sono 20 anni, quest'anno si festeggia il ventennale di carriera, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, non so se lo ricordate, credo di sì, e veniva anche pubblicato l'album Handful of Soul, ancora adesso uno degli album più iconici per quel periodo. Come detto, però, quest'anno per il ventennale di carriera si cimenta con un album completamente in lingua italiana, album che si chiama Prova d'autore, secondo estratto è la canzone che vi regaliamo ora, Ancorarsi Ancora. Se ci sa-

0: strade aperte, grande luce, io.
1: Fino alla fine, per ancorarsi ancora, la nuova canzone di Mario Biondi, che se la cava bene anche in italiano. Questo testo è un po' particolare, ma una descrizione accurata. Secondo singolo estratto dal suo Prova d'autore. Restiamo in ambito di musica italiana e parliamo dei Lunedì Nero, ovvero la nuova canzone di Mr. Rain, che ha genesi quasi un anno fa, quindi una gestazione piuttosto lunga. Infatti, circa un anno fa Mr. Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che poi ne firma anche la produzione, la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Finalmente viene alla luce e possiamo farvela ascoltare. Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: Rabbo, meglio di no.
1: Fino alla fine anche per Mr. Rain, Lunedì Nero, la sua nuova canzone, come vi abbiamo spiegato prima, dopo una lunga gestazione è arrivata e la possiamo ascoltare nella sua semplicità, ma semplicità non vuol dire che le cose non siano fatte bene e belle. Via, quinta canzone, la sesta, e ce ne andiamo in Irlanda, perché da lì è originario Niall Horan, che ha avuto successo e popolarità grazie agli One Direction, però è un miraggio molto lontano, infatti è iniziato da tempo la sua carriera solista. E a proposito della sua carriera

solista sta per pubblicare il suo quarto album da studio, appunto per Niall Horan, si chiamerà Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo. Sarà pieno zeppo di canzoni nuove e noi vi facciamo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'intero album, Niall Horan, Dinner Party.

Dinner Party, singolo e album che uscirà il 5 giugno per Niall Horan, che ha rappresentato la sesta proposta di questa settimana per Playlist in Blu. La settima, e torniamo in Italia, è per Lorenzo Salvetti, che è stato il vincitore di Amici della scorsa edizione. Però dopo tutto questo percorso ha iniziato a lavorare al suo primo EP, che è proprio appena uscito fresco fresco. EP che si chiama Stupida Vita, e c'è un bel singolo che vi regalo per i prossimi minuti. Lorenzo Salvetti, questa è Dimmelo Tu.

Si chiama proprio così, dimmelo tu, la canzone di Lorenzo Salvetti che ci porta in fondo a questa puntata di maggio per Playlist in Blu. Prima dei saluti però vi presento la canzone con la quale concludiamo questa puntata, che è Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, che prende anche spunto da una frase italiana di un calciatore, perché ancora una volta Shakira ha una connessione stretta con i mondiali. Anzi, negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali di calcio, c'è stata più Shakira che l'Italia stessa. Ma questa è un'altra storia che forse non è il caso di toccare. Inno ufficiale del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali, e quindi glielo auguriamo. Con questa Dai Dai concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, che ringrazio e saluto Gabriele Mileti, lui si è occupato della parte tecnica, e con lui, o forse no, torneremo tra 7 giorni. Ci occuperemo ancora delle novità in ambito discografico, sempre qui in Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

0: Oggi parliamo di una vicenda che riguarda la
1: disabilità. Invece ora vorrei capirne di più collegandoci con Cristina.
2: Ci devo fermare.
3: Ciao, sono Giuseppe Caporaso e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 18.15 con Al Vostro Servizio per parlare di bollette, risparmio, pensioni, sanità, fisco. Ricordate, dal lunedì al venerdì su Inblu 2000 alle 18.15 c'è Al Vostro Servizio, lo sportello a disposizione dei consumatori.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché,
1: Sì,
0: Grazia.
1: mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia. È
2: Attenzione, tutti in studio!
1: pronto Giacomo?
2: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
1: Un nuovo inizio per tutti noi.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
1: TV 2000, dalla parte giusta.
4: Il tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il tornasole.
5: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, un appuntamento che oggi vogliamo dedicare interamente o quasi al Salone del Libro di Torino, che si è concluso pochi giorni fa con un grandissimo successo di pubblico. E inauguriamo questa nostra puntata con un autore, uno di quelli che accontentano un po' tutti, amati da tutti e soprattutto anche capace di conquistare grandissime fasce di lettori. Parliamo di Maurizio De Giovanni, che abbiamo incontrato tra gli stand e così ci ha raccontato il suo orologiaio di Brest. Ascoltiamo direttamente come lui ce lo racconta.
4: Il tornasole.
5: Maurizio De Giovanni, l'amatissimo creatore del commissario Ricciardi, torna in libreria con l'orologiaio di Brest.
6: È una storia che parla delle ripercussioni sul presente del passato recente. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso. Vediamo il passato per già avvenuto. Nella realtà dei fatti non è mai così, tu lo sai. Racconti storie ogni giorno proprio dei riflessi del passato sul presente. Questa parla degli inizi degli anni Ottanta, epoca in cui stava finendo la forza propulsiva della lotta armata. E parla degli effetti di quello che successe allora sui destini degli altri, sui figli, sui nipoti delle persone che erano vive allora. Mi è piaciuto molto scriverlo, mi sono molto divertito, spero si divertano anche i lettori.
2: Se io penso ai primissimi del commissario Ricciardi, c'era sempre la primavera, l'autunno, tu sei ossessionato dal tempo.
6: Credo che il clima sia la prima cosa che noi guardiamo la mattina. Da come ci dobbiamo vestire, a che mezzi di locomozione dobbiamo usare. Io sono convinto che il tempo atmosferico incida sull'umore, sul modo di fare. Nella narrativa si tiene poco presente. Questo è un errore, secondo me.
2: Poi il tempo dell'orologiaio anche.
6: Il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo, perché l'orologiaio lavora sull'orologio fermo, quindi esce dal tempo e entra in un mondo a parte. Forse quella è la chiave.
4: Il tornasole.
5: Spazio ora ad altre due opere. Il primo, un romanzo di Marco Franzoso, che è ambientato in una località di mare, ma soprattutto è un racconto che ci offre veramente un percorso di riconciliazione all'interno di una famiglia. E dopo, invece, con Francesca De Santis, andiamo a leggerci alcuni ritratti di personaggi più o meno grandi, più o meno noti, che però hanno fatto il nostro paese in questi ultimi 80 anni. E Francesca appunto ci conduce in una serie di personaggi.
4: Il
5: Marco Franzoso torna in libreria con La madre del mare.
7: Una storia ambientata al mare, c'è molto mare, c'è molta estate ed è una storia di riconciliazione che inizia proprio quando una madre che si era allontanata dalla famiglia dopo 15 anni torna e da quel momento, dal ritorno della madre nella sua vecchia casa con il figlio ritrovato, inizia una storia di relazioni.
2: C'è lo studio approfondito di ambedue i caratteri con le loro reazioni.
7: Eh sì, c'è il centro di una famiglia che si può e si vuole ricostruire. Il narratore è il figlio che osserva questa madre che ormai è una persona sconosciuta e man mano i due tentano, ricominciano a ricostruire tutta una serie di abitudini e di relazioni scomparse, insomma, perché l'idea è quella appunto di credere nella famiglia e di strenuamente volerla.
2: Il mare è un splendido correlativo oggettivo di questa situazione da ricomporre. Come ti è venuto in mente proprio il mare?
7: È un libro di sentimenti, volevo mettere al centro davvero il sentimento umano in quest'epoca di intelligenza artificiale, ma credo che non si parli mai davvero di sentimenti, del tipo ho provato questo, ho vissuto questo, ma come insegnava appunto Eliot, i sentimenti, le metafore, ciò che siamo davvero nella scrittura lo rappresenti attraverso degli oggetti o delle cose. Qui c'è tanto mare, c'è tanto sole, c'è un sole che abbaglia e ci sono anche tante case.
4: Il tornasole.
5: Con Francesca De Sanctis scopriamo volti e storie di 24 eroi della nostra Repubblica.
8: È stata una scelta non facile perché i personaggi da raccontare sarebbero tantissimi.

0: Abbiamo provato, dico abbiamo perché il libro è sempre il frutto di un lavoro di squadra, quindi ci sono state tante riunioni, ci siamo confrontati e alla fine è venuta fuori questa lista che io dico è parziale, ma che comunque racconta 24 personaggi, 12 uomini e 12 donne, che raccontano 80 anni di libertà. Quindi partiamo dal 1946 e arriviamo fino al 2026.
1: Soprattutto non sono soltanto eroi conclamati, ma anche personaggi che hanno lavorato, diciamo così, alle radici dell'erba.
0: Infatti all'interno di questo libro non ci sono solo per dire le donne della Costituente, alcune ci sono ovviamente, ma non solo, perché abbiamo voluto raccontare anche persone un pochino meno conosciuti, oppure più che persone meno conosciute, episodi meno conosciuti. Per esempio cito Gino Bartali, che tutti noi conosciamo, che però io racconto un episodio in cui, grazie alla sua vittoria al Tour de France, in qualche modo evita la guerriglia civile in Italia, perché proprio in quel periodo, in quei giorni, Togliatti era stato colpito da una pallottola, e quindi la vittoria di Bartali in qualche modo ha distratto e rianimato il popolo italiano.
1: Hai fatto sempre la caccia anche ad aneddoti che spiegano molto poi del carattere del personaggio.
0: Sì, esatto, infatti il libro non raccoglie le vite dei personaggi, ma alcuni episodi molto specifici, perché gli episodi scelti raccontano moltissimo di questi personaggi e di come oggi possiamo onorare i principi della Costituzione, che poi è un po' il senso di questo libro.
2: Il tornasole.
1: E tra questi personaggi ce n'era uno al quale un altro giornalista ha dedicato proprio una monografia. Parliamo di Sergio Meda, che si è occupato addirittura del ginettaccio nazionale Gino Bartali, scoprendo e forse divulgando ancora meglio la sua spiritualità religiosa legata sia alla sensibilità francescana ma anche a quella carmelitana. E ascoltiamo come lui ce la racconta.
2: Il tornasole.
1: Una biografia saggio indaga lo spirito francescano e carmelitano del grande Gino Bartali.
3: Nasce dalla devozione verso Santa Teresa di Lisieux, che comincia da quando lui è piccolo, è adolescente, perché si innamora di questa figura francese. Dopodiché, quando muore Giulio, il fratello, dopo una corsa drammatica per cui viene investito da un'auto, decide di farsi frate carmelitano scalzo. E poi tutta questa storia era anche perché aveva deciso di smettere di correre. Poi gli fanno cambiare idea, per fortuna, ma lui rimane comunque enormemente legato allo spirito dei carmelitani, che poi si affianca ovviamente alla frequentazione dei francescani, che, per i quali divide le sue passioni dal punto di vista della frequentazione dei luoghi e delle persone.
1: Il campione, poi parliamo anche un attimo del campione.
3: Lui, quando gli dicevano tu sei stato un diesel, quindi sei uno che più la strada si allunga e diventa difficile, ardua per le salite, tu diventi un mattatore. E lui diceva non sono un motore, sono un uomo che ogni tanto ama fare fatica. Ogni tanto, sempre. Per lui la fatica era una dimensione magica.
1: E ci avviamo ora alla conclusione, usciamo idealmente dal salone di Torino e saliamo sul treno di Cesare Cavoni, che oltre il vetro questa volta ci racconta un grandissimo poeta, premio Nobel, come l'irlandese Seamus Heaney, e uniamo a questa sua evocazione anche i nostri saluti per la prossima settimana. A risentirci e arrivederci.
4: Il nostro treno rallenta la sua corsa e se guardiamo bene possiamo vedere dei paesaggi che addirittura ci riportano indietro fino all'età del ferro, fino al ritrovamento dell'uomo di Tollund, che è stato ritrovato in Danimarca. Certo, dobbiamo lavorare con la lentezza del paesaggio e con la lentezza della nostra fantasia e farle incastrare. E questo ci porta a che cosa? Ad una poesia di un grande poeta irlandese, Seamus Heaney, che con l'uomo di Tollund ci vuole raccontare la storia della guerra a partire dall'età del ferro, messa a confronto con le guerre che ancora ci sono e le guerre degli anni 70, quella ad esempio nell'Irlanda del Nord che lui ha vissuto tra cattolici e protestanti. Seamus Heaney, lo ricordiamo, morto nel 2013, nato nel 39, è stato premio Nobel per la letteratura. Con l'uomo di Ollund entriamo in questa nuova dimensione.

0: Siamo preparati. Costruiamo case basse, affondiamo i muri nella roccia e le copriamo con vera ardesia. Questa terra avvizzita non ci ha mai dato fastidio. Del fieno, dunque, come vedi, non ci sono mucchi o covoni che possono andare persi, né ci sono alberi che possono rivelarsi di compagnia quando il vento soffia a tutta forza. Sai cosa intendo? Le foglie, i rami possono intonare un coro tragico in una tempesta, così che presti ascolto a ciò di cui hai paura, dimenticando che percuote anche la tua casa. Sediamo zitti mentre il vento impicchiata invisibile mitraglia. Lo spazio è una salva, siamo bombardati dall'aria vuota. Strano, è un gran nulla che ci fa paura.
1: Il tornasole.

E quello che abbiamo ascoltato era il primo e il secondo tempo del concerto di Rachmaninoff in Do minore numero 2, opera 18, con l'esecuzione di Mikhail Pletnev e l'orchestra di Radio France. Passiamo adesso a un'altra, in questo caso novità, perché siamo dentro il cartellone di un'edizione 2026 del Festival Ritratti, un festival che va in scena a Monopoli, è iniziato il 23 maggio e ha portato quest'anno un ricordo particolare a cui sono anche personalmente molto legata, il ricordo di Nicola Pedone, voce storica di Radio 3, ma anche musicologo, personaggio incredibilmente legato alla musica, all'amore per la musica, una vita dedicata alla divulgazione musicale, ma anche all'incontro con i grandi protagonisti della musica. Ed è proprio per questo che a Monopoli, con questa edizione di Ritratti Festival, si ricorda Nicola Pedone al Teatro Radar, andato in scena la prima assoluta di Lume di Candela, tre modelle per Caravaggio, da un'idea di Francesca Simone su testo di Nicola Pedone, che ricordiamo con grandissimo affetto. Questo festival porta la firma nella direzione artistica di Antonia Valente, avrà come ospiti davvero validissimi musicisti come Benedetto Lupo, Giuseppe Mengoli, Giovanni Sollima, Anna Serova, eccetera, eccetera, e potete trovare, naturalmente, se siete interessati, tutto il programma sul web all'indirizzo ensemble05.it. Ritratti Festival nella sua 22ª edizione, Teatro Radar Monopoli. E ci spostiamo invece adesso a Mantova, perché dal 29 maggio al 2 giugno si terrà la 14ª edizione di Trame Sonore. L'abbiamo un po' anticipata nelle scorse puntate. Quest'anno, anche quest'anno, questo Festival Internazionale di Musica da Camera, organizzato da Officina OCM e diretto da Carlo Fabiano, porta dentro lo splendido scenario di Mantova oltre 150 concerti con circa 300 musicisti coinvolti, distribuiti in 30 sedi della città, con una programmazione continua. È davvero una full immersion dentro la musica, dentro la musica da camera. Gli eventi, come sapete ormai, visto che siamo alla 14ª edizione, si svolgono in spazi diffusi della città, alcuni luoghi simbolo di Mantova come Palazzo Ducale, Palazzo Hotel, Teatro Bibiena, un cartellone che coinvolge artisti internazionali ma anche giovani musicisti di ensemble cameristici, protagonista l'orchestra da camera di Mantova come fulcro, diciamo, per tutte le serate che si svolgono in Piazza Santa Barbara. Il programma viene suddiviso in 12 percorsi, appunto le trame, dedicati a compositori, epoche, temi e relazioni che continuano in qualche modo a dialogare tra di loro. Sono previsti, come sapete, anche incontri con gli artisti, concerti per le famiglie, eventi notturni. Tutto questo si può ritrovare dal sito di riferimento appunto del festival di cui stiamo parlando, e ve lo lascio con precisione: officinaocm.com/it/tramesonore2026, dal 29 maggio al 2 giugno. Ed è proprio dal Festival Trame Sonore di Mantova che ci andiamo ad ascoltare una proposta che naturalmente è inserita all'interno di questo festival. Si tratta di Urban Cluster, una formazione che si impegna dentro il contesto delle quattro stagioni, naturalmente riscritte e riviste dalla penna del compositore maestro Rino Trasi. Urban Cluster saranno appunto dentro il cartellone di Trame Sonore. Ci andiamo ad ascoltare questa loro primavera.

E quello che avete ascoltato era la versione primaverile, diciamo così, delle quattro stagioni di Urban Cluster nelle persone di Emanuela Ferrari, Francesco Esposito, Paolo Ragni, Rino Trasi, che firma anche la composizione. Li trovate dentro il cartellone di Trame Sonore. In particolare ci saranno dedicati a loro ben due concerti, in uno a Palazzo Te, Sala dei Cavalli, questo proprio il concerto che prevede l'esecuzione delle intere quattro stagioni nel loro contenitore naturale, diciamo, che si chiama Natural Out, e poi anche alla chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove suoneranno invece l'Americano Parigi di Gershwin, il concerto per clarinetto e orchestra di Copland, qui in una versione sintetizzata, in una trascrizione in sestetto, e quindi ci sarà anche la partecipazione di altri musicisti come Valentina Danelon al violino e Francesca Torri al flauto. E allora, con questo ascolto, con questa proposta musicale dentro il cartellone di Trame Sonore, Maya Giudici vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e l'attenzione. Ci ritroviamo per l'ultima puntata di Domenica Classica, domenica prossima, sempre alle 21. Un caro saluto a tutti voi.

0: The Lounge.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

that wild. This is child.